0: Ilenia Romano, Chiara Boscaro prima, le nostre voci, fatevi sentire!
1: Grazie!
0: Mamma mia, è uno stadio stasera! La prima canzone che ho scritto, Brilla una stella.

0: Successi, signori, per noi Matteo.
1: Vogliamo l'urlo! Mamma mia, grazie! Questa fa parte del nuovo disco, me l'ha scritta la mia amica Veronica.

Grazie, grazie, che inizio, questa è l'energia che vogliamo mandare anche a casa e agli amici radioascoltatori. Detto questo, colgo l'occasione per mandare un saluto a Marco Pugno. Grazie Marco per essere qui, per la tua presenza, ti dedico un applauso grande. Lui, ragazzi, è il grande patron di Radio Liscio, è un piacere grande averti qui con noi, a tutto lo staff, fatelo grande che siete tantissimi. Detto questo, prima del primo giro di Liscio aumentiamo leggermente il ritmo, sempre le nuove canzoni, Il Sole Dentro, scritta per i nostri amici Marco e Alice, sempre le canzoni Mamma Music. Vai Lenia.

Vai, Loris! Finito il manico.

Fatevi sentire, ballerini del tango. Bravi, così vi vogliamo. Grazie davvero di cuore. Arriva anche il primo valzer lento della serata, dedicato a tutte le signore che si chiamano così. Maria, eccola qua.

grande Valserretto, grande canzone, e la pista scoppia. Agli amici in diretta da casa, Prima Antenna, Radio Liscio.

Che applauso! Grazie, grazie. Siamo ruffiani, eh? Noi li prendiamo volentieri. È andata prima in video, non possiamo non cantarvela, il nostro successo, grazie a voi che la richiedete sempre. Domenica, Hawaii, vi portiamo al mare, aumentiamo il ritmo, ritorniamo a tempo di cumbia.

0: grazie di cuore a tutti, me lo fate un urlo grande, 1, 2, 3, mamma mia che roba.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Portiamo dalle Hawaii all'America, andiamo a New York, coriandoli a New York, sempre le nostre canzoni, sempre l'ultimo disco, la voce di Chiara, la chitarra di Stefano.
3: Vai.
0: One, two.

0: La voce di Chiara, il vostro applauso.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Questa la cantiamo tutti, ragazzi. Tutti quanti.

Che bello tornare in Peschiera e vedere un'accoglienza così. Quanti siete, ragazzi? Generale, queste 5 stelle.

generale Stefano, Fabio, Loris, Andrea, e l'applauso della Peschiera di più. Mamma, che spettacolo. Voglio ringraziarvi davvero di cuore, perché lasciatemi veramente solo dire una cosa alla quale tengo tantissimo. Sono veramente felice di far parte di una serata così

cena, io vorrei chiedervi l'unico momento di stop della serata di 3 minuti, proprio solo 3 minuti. Vi chiedo se avete voglia, non ascendete per piacere, di fare 2 passi avanti. Venite qui vicino a noi, 2 minuti, proprio 2 minuti di numero, e poi non fermeremo mai più la serata. Vicino, vicino, fino a quando non salirà Joe sul palco, che so che dovrà salire tra, fammi vedere, tra circa un'oretta. Joe, non hai voglia di fare una scappata un secondo, Dai, vieni un secondo sul palco con noi. Vieni qui, che ti aspettiamo, vieni qua, perché è un momento magico questo. Venite qui, vicino, vicino. Questo, signori, è un locale che è stato il locale storico di un grande re della musica da ballo, che noi abbiamo sempre piacere di omaggiare tutte le volte che veniamo qua, che ha fatto qui 13 ultimi dell'anno, che è esposto là vicino al bar in un quadro con un disco d'oro incredibile, che è Franco Bastelli, al quale manderei un applauso grandissimo. Dove sei, Joe? T'aspetto, o vuoi salire dopo? Vieni su dopo. Allora, io questa canzone però voglio farla subito, già che siete tutti qui. Voglio fare un omaggio a questo grandissimo artista che ha fatto della musica da ballo veramente, ha contribuito a portarla in giro per il mondo, ma soprattutto partendo da questo grandissimo locale. Allora, alla nostra maniera, vogliamo fare un omaggio a lui, a tutti voi, a Joe, a Cicci, con tutto il cuore. Fate un applauso a questo grandissimo gestore. Desiderio di te, alla nostra maniera. Eccola qua, fatemi sentire, ragazzi! Fabio!

fatevi sentire. Grazie, grazie, grazie davvero di cuore a tutti voi. Oramai è una tradizione quando vengo in Peschiera a cantare questa canzone, ma soprattutto perché so che piace a tutti quanti voi. Grande Franco Bastelli, e viva la Peschiera e il suo pubblico. Grazie davvero di cuore. Adesso non interrompiamo più il ballo fino al momento in cui Joe salirà sul palco, per concludere con l'ultimo brano prima della diretta a Prima Antenna Radio Liscio. Fabio, prendi il sax, perché prima della baciata e del ballo di gruppo facciamo ancora un girettino veloce di Liscio, partendo con il re dei valzer, il re del sax, Fabio Barbero. Eccolo qua, prego.

Io questa sera sto presentando tutte le novità che riguardano l'orchestra, ma voglio anche, vorrei anche chiedere un applauso grande con coloro che sono con me da tanti anni, partendo proprio dalla batteria, il Sandy Mantle dell'orchestra. No, è perché era qua ieri. Vi chiedo un applauso, 6 anni e mezzo con noi, Andrea Maccagni alla batteria. E lui invece con noi dall'inizio, il nostro grande bassista, il nostro arrangiatore, 8 anni con me, il maestro Loris Bresciani. Grazie davvero di cuore. Noi adesso partiamo con la baciata che abbiamo scritto in collaborazione col nostro amico Joe, proprio qui dalla Peschiera è partita per la prima volta. Te quiero, mas. E si parte ballerini e poi arriveremo col ballo di gruppo. Baciata!

nostra Chiara, aggiungiamo Ilenia, arriva la coppia Paola e Chiara Peschiera. Questa sera facciamo un'anticipazione dell'ultimo dell'anno con la nostra Federica Cocco. Mi raccomando, prenotate già il vostro tavolo, 31 dicembre, Federica Cocco, Peschiera.

Arrivano gli anni più belli della musica, gli anni 90, con un medley di canzoni degli 883, coloro che hanno fatto la storia della canzone italiana. Avanti con le file, ballateli in fila, da soli, vestiti, svestiti. No, quello no, c'è la televisione. Partiamo così, va!

0: Evviva il titolo del nostro ultimo disco di Fisarmonica Vesuviana, la Tarantella Rock.
1: Carica, carica ragazzi, fino alla fine.

0: bene stasera, ragazzi.
1: Grazie
0: la
1: mille,
0: che bello,
1: siete
0: che bello.
1: Fantastici.
0: Prendi fiato.
2: Dopo una vesuviana così, è vero o no? Mamma mia. A tutti coloro che volessero acquistare i nostri ultimi CD, le nostre ultime chiavette, le nostre ultime magliette, i nostri ultimi reggiseni, tutto quello che... No, noi abbiamo tutto, dalla A alla Z. Potrete venire al palco dell'orchestra per quanto riguarda la discografia, dalla nostra Chiara durante la pausa, per quanto riguarda l'intimo dal nostro Vicky. Mi raccomando, non sbagliatevi, ok? Detto questo, vorrei prima di riprendere fare un omaggio grande ad un grandissimo discografico che è qui con noi, che ci ha aperto le porte della più importante etichetta discografica del folk, che era la Fonola Dischi, ed è colui che ha scoperto le mondine, Veronica Cuneo, Michael Capuano, Alex Biondi e tanti, tanti, tanti altri. Adesso è diventato il nostro produttore insieme in Mamma Music, è per noi un grande piacere averlo che veglia sopra di noi, ma mi ha fatto una grande sorpresa questa sera a presenziare, per cui so che è molto timido e gli dà fastidio che lo dico, a maggior ragione ve lo voglio indicare, è quel signore là vicino a Valeria, vicino alla colonna. Vi chiedo un applauso per Gianni Di Sario, grazie per essere qui Gianni. T'hanno che illuminato, vedi? Ci hai fatto un regalone. Bene, allora, detto questo, no signora, l'intimo Vicky, eccolo là. Detto questo, riprendiamo con la canzone che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo 2025, Balorda Nostalgia, alla nostra maniera, eccola qua, la chitarra di Stefano.
3: Sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme,

0: Vilma.
1: Balorda, Nostalgia, Matteo.
2: Grazie a tutti, ragazzi. Grazie. Facciamo un cambio di scaletta, ragazzi. Vieni Fabio al centro del palco, perché abbiamo il piacere di avere un nuovo ingresso che avete ormai conosciuto tutti. 21 anni, Fabio Barbero. Vi chiedo un applauso grande, grande. Col primo dell'anno ufficialmente sarà con noi, ma voglio dedicare anche un applauso a colui che lo ha tenuto a battesimo nel mondo della musica da ballo per tanti anni, che è Moreno il Biondo. E saluto ovviamente tutti i ragazzi dell'Orchestra Grande Evento con un applauso grande, grande, grande. Fabio, aumentiamo leggermente il ritmo. Un grande successo internazionale dal tuo sax e da tutta l'orchestra arriva Imagine, John Lennon. Fabio Barbero, prego.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Se mi chiami amore, avanti con le nostre canzoni, ritorna la voce di Chiara. Eccola qua, aumentiamo il ritmo, vai Chiara.
3: Alla mia famiglia che ci guarda dal Veneto a casa.
2: Ciao, agli amici del Veneto.

0: canzoni firmate Mama Music.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Sarà qui l'ultimo dell'anno un artista che abbiamo il piacere anche di produrre, Federica Cocco, e allora non possiamo non farle un omaggio così. Ti amo, punto e basta, la voce della nostra Ilenia. Eccola qui ragazzi, e si parte.

0: Punto e basta, la voce di Ilenia, 31 dicembre in Peschiera, Federica Cocco.
1: Grazie.
0: Ilenia, vai avanti tu, ma va bene sì. Così, rallentiamo leggermente il ritmo, arriva il tuo nuovo singolo. Eccolo qua.

0: Ma va bene così, Ilenia, tutta l'orchestra.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie, brava la nostra Ilenia. Lassù il cielo è una coperta sempre ricamata. Finché la richiedete, noi ve la cantiamo. Vieni Fabio, che ce la cantiamo insieme.

0: fatemi sentire Flaminia, Fabio,
1: Matteo.
0: Mamma mia, Fabio, tieni il microfono un secondo, vieni qui Flami, siamo un coro come si faceva una volta.

0: Che grazie. Serata, brava!
1: Grazie.
2: Grazie. Quanti grazie. Anni hai, Flami?
1: 16.
2: 16 anni, un applauso alle nuove leve.
1: Grazie.
2: E a tutta
1: grazie.
2: La famiglia.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Grazie davvero di cuore, Flami. Allora, fatemi vedere, perché tra 5-6 minuti salirà il nostro Joe sul palco, ma prima noi vogliamo dedicarvi ancora almeno un paio di canzoni nostre, partendo proprio con questa kizomba che ci porta a Napoli. Ce ne andiamo così, nel brano del momento, arriva Tu sia fine do mondo. Senti che bell'accento napoletano di Piacenza sì. che ho avuto stasera. Però la dedico a tutti gli appassionati. Si parte, Napoli, tu sia fine do mondo.

Rimanete lì ragazzi, perché prima di chiamare Joe ce ne andiamo dall'altra parte del mondo, a Malindi, con le nostre nuove canzoni, sempre la nostra discografia. Aumentiamo il ritmo. Malindi.

0: gli amici che sono seduti, fateci vedere le mani. Su, su, insieme al basso.
1: Così, bravi.

0: erano tutte qua con Sandy Martin.
1: Madonna ragazzi, che spettacolo. Eh beh, oh, Sandy Martin, Joe, è un dato di fatto.
0: Sembrava di vedere te.
1: Se figurati. Io sono Sandy Martin all'ingrasso.
0: No, no, no. L'avete visto Sandy Martin? L'avete visto? Come che fa? People from Ibiza.
1: Sandy Martin, ne vuoi un pezzettino?
0: Vai, volevo quello io. Ah. Perché voglio far vedere la musica dal vivo di Matteo Bensi.
1: Ritornello, Chiara.
0: Vai. Ieri sera una serata spettacolare. Sandy Martin un po' datato, però negli anni 80 cosa ha fatto quell'uomo lì? Spettacolo. Vai.

0: Ma io mi chiedo, ma perché abbiamo speso tutti questi soldi per farlo venire da Ibiza, che avevamo qua una band così? Perché l'ho fatto?
1: Non lo so, però hai fatto bene. L'anno prossimo, se vuoi, puoi fare il contrario.
0: Cioè? Voi andate a Ibiza?
1: No, no, no, lo chiami, lo fai venire lui da Ibiza, ma tutti i soldi che gli hai dato lui ce li dai a noi.
0: È ovvio.
1: Siete d'accordo o no?
0: È ovvio.
1: Allora, Gio, io però, sì, se non hai altri annunci da fare in
0: pubblico... No, non li ho, tu ne hai.
1: No, io però vorrei, prima della fine della diretta, cantare il nuovo singolo.
0: Vai.
1: Se stai qui con me, però.
0: Sto con te.
1: Posso?
0: Se lei vuole, sì.
1: Posso? Posso, signora?
0: Signora può?
1: Signora.
0: L'ha dato la signora.
1: Signora, posso? Chi è che voleva l'intimo della mamma mia? Io voglio dedicarvi il nuovo singolo, una canzone che è stata con lei, che ha partecipato al Festival di San Liscio a Gatteomare.
0: Okay.
1: E si intitola Piccola Rondine. La dedico a tutti voi e in particolar modo a Gio, a Cici, a tutta la famiglia.
0: Vai, ascoltiamola.
1: Grazie Gio, stai qui con me.
0: Certo.
1: Piccola Rondine.
2: Bello cercarti

0: piccola rondine per voi, Matteo.
1: Grazie ragazzi, a tutti voi. Grazie, grazie, grazie di cuore.

0: Un tuffo nel passato.
1: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andato a finire, eh?

0: la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Dolores de panza, l'amor non ha importanza, ti devo lasciare.
1: Oi, oi, oi, oi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se si potesse ritornare indietro, ah, ripartirei da dove ti ho trovato.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati da grandine e sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il sottoscritto è in vacanza, ma mica solo io, pure Max è andato in vacanza. E allora cari, abbiamo preparato per voi un bellissimo best of per accompagnarvi nella vostra giornata con le notizie più curiose che in questi mesi sono passate per le nostre frequenze. Stiamo ricaricando le batterie, quindi insomma abbiamo apparecchiato questa bella puntatina per voi, come sempre poi farcita da tutta la musica che accompagna Radio Liscio e che accompagna anche me sulle spiagge ogni giorno, perché seppur in vacanza la musica è sempre con me e spero anche con voi, perché d'altronde Radio Liscio con la nostra app te la porti davvero dove vuoi. Buona puntata a tutti carissimi e mi sto preparando, le batterie sono in carica, ci rivediamo il 7 di settembre, gustatevi la puntata e buone ferie!

Allora, parliamo di animali, cani, gatti, animali domestici. È uscita sta roba spettacolare, un po' assurda, vabbè. Si chiama Glocal Me Pet Phone e praticamente è uno smartphone da collare per cani e gatti. Niente, è stato presentato a inizio 2026 e praticamente è un telefono proprio pensato per loro, capito? Glielo si attacca al collarino, pesa circa 37 grammi, ha 5 giorni di autonomia, include anche tutta una community per animali, no? Come se il cane avesse bisogno di andare su WhatsApp o su Facebook. Vabbè, da una parte non è male, perché comunque ti permette di chiamare l'animale, addirittura ricevere chiamate da lui. E allora dice, come fa il cane a chiamare? Ho approfondito, praticamente il cane con 3 saltelli fa avviare una chiamata. Io non lo so, robe da matti. E niente, serve per vedere dove è il tuo cane, monitorarlo tramite un sistema GPS, parlarci di torna a casa Jack, torna a casa. Pazzesco, ormai se le inventano una dietro l'altra, una roba incredibile. Io già vendevo dei distributori di cibo per gatti, di crocchette per gatti con la telecamera, no? Che ti consentiva di vedere il gatto come si muove in casa. Adesso siamo arrivati all'assurdo, il telefonino per cani e gatti. E state tranquilli che lo compreranno in tantissimi, perché quando c'è una roba del genere, via, si parte. Tra l'altro non costa neanche tantissimo, 70-80 euro, leggo. E boh, serve per connettere maggiormente i proprietari con i loro animali domestici quando sono lontani. Io non lo so. Vabbè, detto questo, mi aggancio a sta cosa per farvi presente anche però che tutto questo ha una logica, ha un senso. Infatti, tutta sta roba qua è un business da oltre 3 miliardi di euro e considerate che in Italia siamo arrivati al punto in cui ci sono più animali domestici che figli. Ci sono 59,9 milioni di umani in casa e 65 milioni di animali. Quindi, cioè, praticamente ormai la proporzione è questa, no? Gli italiani non fanno più figli, però tutti hanno uno o due animali domestici. E che per l'amor del cielo non c'è niente di male ad avere animali domestici. C'è qualcosa di male a non fare più figli, perché naturalmente capisco le problematiche, capisco il periodo e tutto quello che è. Però quando quel dato sorpassa quell'altro, secondo me c'è da rivedere un po' quali sono le priorità, no? Senza nulla togliere ai coccolosi amici a quattro zampe, però i figli sono i figli, hai capito? Vabbè, non so voi come la pensiate, se questi numeri vi tornano, chissà quanti all'ascolto hanno un animale, un cane, un gatto, e chissà in quanti stanno pensando di acquistare questo collare tecnologico con la telecamera e il telefonino integrato per parlare con Fido. Che tempi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Qua crollano le certezze proprio una dietro l'altra, no? Una delle cose che ti dicono riguardo al sonno, meglio ci hanno sempre detto riguardo al sonno, è sto fatto che i rumori bianchi favorissero un pochettino il riposo, no? Quindi suoni anche delicati, suoni dolci. Eppure, secondo un recente studio, le registrazioni di alcuni rumori, tipo il mare, il vento, no? Che richiamano quell'idea di pisolino e ti fanno addormentare, no, potrebbero essere controproducenti. Infatti questi qua, che sono chiamati suoni dolci, potrebbero essere dannosi, perché a quanto pare accorcerebbero il tempo in cui siamo nella fase del sonno più profondo, ovvero la fase REM. Ed è uno studio che è stato condotto dai ricercatori della Perelman School of Medicine dell'Università di Filadelfia, analizzando come gli stimoli sonori nella notte possano interferire con i cicli notturni e quindi con la fase REM, che è una delle fasi fondamentali per la memoria, l'equilibrio e il recupero mentale. Il problema è che sono sempre di più quelli che utilizzano dei dispositivi per indurre il sonno, un po' con questi rumori dolci. Io mi ricordo con le mie bambine col phon, ma dormivano solo col phon quando erano piccole, giù a cullarle con sto phon in mano, quante ore io ho passato. Vabbè, invece un altro ricordo era mia cugina. Io mi ricordo, mia cugina si addormentava con le cuffie nelle orecchie e la musica. Io dicevo, ma come fai a dormire con la musica nelle orecchie? E lei la rilassava e dormiva solo così. È andata avanti per un bel po' sta storia. Io per esempio sono uno di quelli che sì, vabbè, se ho il mare me lo godicchio, però tendenzialmente mi piace il silenzio quando entro in camera. Ho scelto anche una zona del mondo dove non ho traffico sotto casa mia, proprio per non aver sto fastidio. Vabbè cari, se volete farmi sapere come dormite, 331 335 6565. Qua le cose cambiano di continuo. Ieri andavano bene i rumori bianchi, oggi non vanno più bene, domani lo scopriremo. D'altronde questi fanno ricerche su tutto e noi le leggiamo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Or dunque, cari, dopo tutti questi menù che vi ho proposti oggi, che cosa mancava soltanto? Il dolce. Ecco qua, e questa notizia mi dà una mano per offrirvi anche quest'ultima pietanza nel menù di oggi, soltanto che mi lascia un po' con il naso un po' così raggrinzito, perché i dolci stanno prendendo una direzione, una piega che non è che mi piaccia troppo. Cioè, sono i dolci non dolci, questa è un po' la direzione che sta prendendo l'alta ristorazione. Stanno riducendo gli chef sempre di più la quantità di zucchero per costruire dei dessert dove acidità, amaro e sapidità trovano spazio e definizione, creando quello che dicono un equilibrio che sostituisce l'effetto zuccherino immediato con una progressione più misurata. Allora, io dico una cosa: il dolce per me deve essere dolce, cioè già me ne concedo pochi, no? Perché comunque, ovviamente, il dolce bisogna centellinarlo un pochettino, specie se cerchi di tenerti un pochettino in linea. Però se poi mi togli il dolce dal dolce, allora a me non mi trovi troppo d'accordo. Dicono che le note agrumate, togliendo il dolce, risultano più vive, quelle tostate più profonde, l'amaro più strutturato. Sono in tanti, no, che lavorano proprio su questa precisione, con anche degli elementi particolari come l'ispan rosa, il lampone, il lichki, che dialogano tra di loro, tra freschezza e acidità. Vabbè, tutto quello che vuoi, anche i percorsi centrati sugli ortaggi, le fermentazioni leggere. Insomma, ci sono tanti modi, diciamo, per raggiungere questo effetto dolce. Se però poi queste cose servono per far costare un dolce 12, 13, 14 euro, capisci che mi scappa la voglia. Io sono affezionato al tiramisù, alla panna cotta, al budino al cioccolato. C'ho bisogno di zucchero almeno quando prendo il dolce. Non so voi come la pensate. Non lo so, questa è una battaglia, è una battaglia. Ma perché togliere il dolce? Porzioni sempre più piccole. Mi togli lo zucchero dai dolci? Va bene il vivere sano, però anche il vivere è importante.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ben ritrovati, momento scienza. Allora, sta notizia ce l'ho qua da un attimino, però ho dovuto fare un po' di ricerca per capire se fosse vero, perché in realtà ormai con queste fake news non ci capischi più niente. E niente, sta di fatto che Nikola Tesla ne andrebbe fiero, fierissimo degli amici finlandesi. Infatti negli hangar della periferia di Helsinki degli ingegneri hanno sperimentato una cosa veramente innovativa, potrebbe essere l'invenzione del secolo, ovvero trasmettere l'elettricità alle case senza fili, ma completamente in wireless, cioè rendetevi conto, non senza avere più la necessità di avere il cablaggio che ci porta l'energia elettrica. Pensate quanto potrebbe essere rivoluzionaria questa cosa. Dicevamo, chi lo sognò per primo fu Tesla all'inizio del XX secolo, e sognava un mondo in cui queste torri gigantesche erano in grado di trasmettere questa elettricità a case, fabbriche, città intere. La famosa torre di Warden Cliff, mai completata, era il simbolo insomma di questo progetto, che all'epoca sembrava ambizioso. E invece guarda qua, unendo le competenze di Tesla e quelle di Guglielmo Marconi sulle onde magnetiche, che hanno aperto la strada della comunicazione senza fili, no, con dalla radio fino ad arrivare al wifi, insomma, gli ingegneri finlandesi cosa hanno fatto? Attraverso queste onde magnetiche o radio riescono a trasmettere l'energia elettrica da un punto cosiddetto trasmittente a un dispositivo ricevente, capito? Quindi non solo più informazioni che viaggiano nell'aria, ma anche energia, cioè immaginatevi lo scenario, no? Droni, auto, smartphone, tutto che si ricarica in automatico soltanto con l'esposizione, senza parlare poi dei trasporti pubblici, la robotica, la logistica, cioè è un'invenzione che, se davvero poi prenderà forma, no, perché poi sapete che dal progetto all'idea alla realizzazione vera e propria ce ne passa. Gli scienziati infatti sono cauti, ma sottolineano che sicuramente si tratta di una nuova tecnologia, come la radio agli inizi del Novecento, come il wifi a fine 90, anni 90, boh, chi lo sa se potrà essere davvero la svolta. La Finlandia comunque sta dimostrando che è sempre dalla parte di quelle intuizioni, no, molto intelligenti per quel che riguarda l'ambiente. I paesi nordici sono molto molto più avanti, ed effettivamente uno studio di questo tipo ti fa capire sì quanto può essere importante investire nella ricerca tecnologica, non per le armi, per le bombe, ma per questa roba qua, per il bene comune, che dovrebbe essere quello a cui tutti ambiscono. Ma ahimè, la storia ci racconta tutt'altro. Comunque bravi agli amici finlandesi, veramente un'innovazione che rischia di far la storia. Vedremo che evoluzioni avrà.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Avete passato un bel weekend? Spero proprio di sì. Oh, pubblicate le vostre fotografie, le vostri tag sulle nostre pagine Instagram e Facebook, taggate ovviamente Radio Liscio, che così veniamo con voi. E magari se siete andati in qualcuno degli eventi che vi ho segnalato nel corso della settimana, mi fa anche piacere, così mi fate vedere davvero come sono andati. Sta di fatto che vi aspettiamo sui nostri social, mi raccomando, facciamo crescere questa bellissima community. Ogni giorno la nostra cria segna i badge ai fan più attivi, quindi non perdetevi questa opportunità. E adesso le news, e torno presto da voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più, il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine, l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
2: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Gran Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali, al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport: 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro: argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
3: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare, e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
4: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
3: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
4: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
1: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati, seconda ora in compagnia di Energia Contagiosa per questo lunedì 30 marzo. Ricordatevi che c'è il nostro Radio Liscio Summer Tour in partenza, quindi quest'estate verremo anche a trovarvi nelle vostre piazze portando la TV, le telecamere, la musica, le orchestre. Sarà un grande spettacolo. Però volevo dirvi un'altra roba, perché a proposito di spettacoli, per quel che riguarda l'Italia, c'è sempre il discorso del mangiare, no? E quindi esce questo articolo che dice che mangiare al ristorante piace sempre di più. Certo, se te lo puoi permettere, ovviamente, perché negli ultimi anni andare fuori a cena è diventato molto di tendenza, non solo le cene come si faceva una volta, ma anche le colazioni, i pranzi sempre più frequenti, ci dicono i dati. Spopola lo street food, il 46,6% degli italiani va fuori almeno una volta al mese, più uomini e giovani residenti del nord-ovest. Invece il 30,6% fa il brunch, in prevalenza uomini, Gen Z e millennial qua del sud Italia. Invece in Europa, invece, quelli che spendono di più al ristorante sono gli irlandesi e gli spagnoli. Al terzo posto c'è Malta, seguono Grecia, Austria, Portogallo, Cipro, e poi c'è l'Italia. Quelli che spendono meno in assoluto invece sono i lituani, i polacchi e i rumeni. Anche i tedeschi non vanno spesso al ristorante, ma questo un po' me lo aspettavo, diciamo. Non frequentano molto bar e cantine, quelli che lo fanno si attestano intorno al 4,3% rispetto a una media europea del 7%. Quanto si spende? Una media di 35 euro a testa nelle capitali come Roma, Milano, Firenze o Venezia, tra cui cucina locale, innovazioni gastronomiche e gourmet, ovviamente. È sempre un bel salasso, si spende un po' meno al sud, però ormai dipende poi sempre dove vai, perché ormai qua si abbiamo un po' sbroccato, un po' perso la testa. Io quando esco a mangiare in quattro con tutta la famiglia mi rovino tutte le volte, perché d'altronde fai presti conti, no? Va bene, cari, ci manca ancora un paio di eventi, se non mi ricordo male. Fammi vedere la lista. Ah sì sì, andiamo a farci delle camminatine pasquali in posti molto molto carucci. Vi aspetto qua tra poco.

Ciao Raffaella, ciao Francesco, Annabella, Elena, Enza, Piera, Franca, Mario, Maria Rita, Massimo, Olivia, ciao a tutti, ben ritrovati sulle nostre pagine di Facebook. Loro sono quelli che ci salutano questa mattina, io ovviamente ricambio alla grandissima. È arrivato anche qualche messaggino al 331 335 6565, ne pesco uno a casa. Prima abbiamo parlato di Milano e c'è Piero che evidentemente è di Milano, che mi dice: caspita, non mi immaginavo tutte queste cose a Milano a Pasquetta, stavo ipotizzando un viaggetto ma quasi quasi resto in città. E vedi che alla fine c'è sempre qualche spunto a star collegati con noi, vedi che ti arriva sempre qualche idea per il fine settimana. Poi questo è ovviamente, che ve lo dico, a fare un weekend speciale. Magari qualcuno di voi è in viaggio o sta programmando un viaggio. Se andate in zone asiatiche, sappiate che Singapore è stato eletto il miglior aeroporto al mondo, quindi se passate di lì è stato confermato al primo posto nella classifica 2025. Lo scalo di Singapore Changi, bellissimo. Tra l'altro c'è una fotografia in mezzo a tutto il verde con questa fontana incredibile. A sancire insomma questa posizione è il World Airport Awards di Skytrax, un'organizzazione britannica. Subito dietro c'è l'aeroporto internazionale di Doha, chissà cosa rimarrà poi adesso di tutta quella zona lì e di tutta quella parte del mondo. Insomma, era il più apprezzato del Medio Oriente, è il più apprezzato del Medio Oriente, ma ovviamente la situazione dal 2025 è un po' cambiata. Terzo classificato l'aeroporto di Tokyo Haneda, premiato per la sua impeccabile pulizia e per l'efficienza nei voli nazionali. Se non mi ricordo male, l'anno scorso era Tokyo che aveva vinto il primo posto. Roma Fiumicino si piazza all'ottavo posto nella graduatoria mondiale. Leonardo da Vinci ha ricevuto il premio come miglior aeroporto al mondo nella categoria 40-50 milioni di passeggeri annui, e le ambite 5 stelle Skytrax. In effetti l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma è sempre molto apprezzato a livello nazionale e internazionale, quindi è sicuramente un simbolo di efficienza. Una volta ogni tanto che c'è qualcosa che funziona bene, ricordiamocelo. Insomma, signori, se avete dei viaggi in programma, magari state chiudendo le valigie sfruttando del ponte, o beati voi, vi invidio, buone vacanze. Se passate da Singapore mi troverete bene, che vi devo dire.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E voilà, dormire bene è fondamentale, quindi anche scegliere la città dove farlo a questo punto diventa importante, almeno secondo l'European Sleep Index 2026, che è andato proprio a scovare quelle città in Europa dove si dorme molto meglio invece quelle che sono nemiche del sonno. Allora, io non so se infici la città dove dormo, però ci sono delle notti in cui è un inferno, mi piglia la cervicale, sto malissimo e quindi ho proprio riscoperto il valore del buon sonno di qualità, tanto che mi porto ormai anche in viaggio sempre il mio cuscino, perché è l'unico modo per star tranquillo di farsi una notte di sonno. Questa è l'età, superati i 40 anni è un disastro. Vabbè, per stilare la lista si sono basati su alcuni parametri come lo stile di vita, l'inquinamento luminoso, la qualità dell'aria, i tassi di fumo, il consumo di alcol e la durata media del sonno degli abitanti, anche quella dei turisti. E quindi, quali sono le città da evitare se si vuole dormire profondamente e senza rumori? La città dove si dorme peggio è Londra. Pensate che ha ottenuto un punteggio di 36,12 su 70, penalizzata da inquinamento atmosferico e rumori notturni come il traffico incessante, non si ferma mai. Non vanno meglio Praga, Varsavia e Barcellona. Qua schiamazzi, rumori notturni, motivo per cui dormire è impossibile. Ma d'altronde, se vai a Barcellona non ci vai certo per dormire la notte, ma per far la fiesta, capito? Più che altro i residenti la vivranno bene, perché va bella festa, ma tutti i giorni. La città invece dove si dorme come degli angioletti, dov'è? Immaginate un po', in Svizzera, è Zurigo. Leggo: con una buona qualità dell'aria e un basso inquinamento luminoso. Seguono Amsterdam, che per forza è tutto fatto, ti addormenti in un attimo e Stoccolma, che con la creazione di tanti spazi verdi, facendosi seri, hanno ridotto i rumori notturni. Troppo spesso l'insonnia dei turisti non è legata quindi soltanto al cambiamento delle abitudini, no? Come andare in bagno, quando si parte non si riesce ad andare in bagno, che non si riesce neanche a dormire, ma anche la città potrebbe influenzare questo discorso del sonno, almeno secondo questo studio di cui vi ho appena reso conto. Non so che rapporto abbiate con il sonno, vi auguro però, visto che ci stiamo aprendo al weekend, che sia un weekend riposante, vi consenta di ricaricare le batterie.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, ben ritrovati a tutti. Tra le cose capitate in questa settimana c'è stata anche la diffusione dei dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il MIM, per le iscrizioni all'anno scolastico 26-27, capito? Le iscrizioni sono state effettuate online e il 94,7% degli utenti, vabbè, si è dichiarato soddisfatto del servizio, chi se ne frega. Detto questo, è importante perché si cerca di capire dove andranno gli studenti nei prossimi anni scolastici. Ecco, pensate che il classico "la mia scuola" ormai è diventata una cosa di nicchia, elitaria. Sono cambiate proprio le preferenze. I più gettonati sono lo scientifico e il linguistico, e anche quello a indirizzo amministrazione, finanza e marketing. E beh, d'altronde il mercato va in quella direzione. C'è anche un decollo dei licei a indirizzi tecnologico professionale, che fa diplomare in 4 anni per poi proseguire negli ITS Academy o all'università. Sono 10.532 gli iscritti e le adesioni, quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, pensate un po'. In generale i licei raccolgono il 55,8% delle preferenze, ma stanno cambiando i gusti degli studenti. Come vi dicevo, a parte il classico scientifico e linguistico, emergono degli indirizzi legati all'attualità: il liceo delle scienze umane, che sale di molto, c'è l'opzione economico-sociale, anche questa cresce, il liceo del Made in Italy, pensate un po', nato nel 2025 con un incremento del 32,5%, gli istituti tecnici si attestano intorno al 31%, e poi gli indirizzi di informatica, telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Queste sono un po' le scelte, diciamo, degli studenti per il prossimo anno. E insomma, cambiano le abitudini, l'importante è sempre andare avanti negli studi, perché poi la cosa fa la differenza in futuro, eh? Studiate, che poi questi anni vi mancheranno, quando poi cominci a lavorare la pacchia è finita.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco con la regista di questo plotone di esecuzione, è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto, a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington, anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi, in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi, stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Siamo pronti, si parte anche oggi un'ora di grandi successi della musica Liscio, delle orchestre di musica da ballo di tutti i tempi. Iniziamo con la nuova Romagna Folk, i 2 brani in programmazione oggi, Magnetico e San Martino.

Era San Martino, la nuova Romagna folk. In pedana Marco Zeta ci propone i prossimi due suoi successi, Mia rondine e Vivo.

E dopo Marco Zeta arriva l'orchestra Raul Casadei, un classico, uno dei brani più famosi, Liscio, Striscio e Busso, e a seguire Ma quando c'è la salute.

boom. Ma quando c'è la salute, questa era l'orchestra di Raul Casadei, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, è il momento di Paolo Tarantino, Il sorriso delle donne. A seguire, Per chi piace.

Per chi piangere era Paolo Tarantino. Torniamo in Romagna, torniamo ad ascoltarci Patrizia Ceccarelli, Mille anni ancora. E a seguire un medley, Grazie, che contiene tra gli altri Polvere.

Polvere, Patrizia Ceccarelli e restiamo in zona Silvano Silvagni con il sax, il valzer Cuore d'artista e a seguire la mazurka Samantha.

Samantha era Silvano Silvagni. È il momento di Ruggero Scandiuzzi, siamo quasi al termine della puntata di oggi, ma c'è tempo per questi due brani di Ruggero Scandiuzzi, Affacciati al balcone e Mi fracasso.

Mi fracasso era Ruggero Scandiuzzi, un brano che ha segnato un grande successo per il cantante mantovano. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, come sempre un pezzo strumentale in chiusura, ce lo propone Giordano Giannarelli, Italtango. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare in Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Bussiamo a tutti i monitor delle televisioni e dlin dlin suoniamo il campanello di tutte le radio, di tutti i telefoni, di tutti i computer, di tutti i dispositivi, e salutiamo anche la nostra amica Alexa, che siamo in diretta, annunciamo in diretta direttissima una nuova puntata di Melodie Italiane in questa giornata, con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato le generazioni, e continuiamo a cantare grandi successi anche quando peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Quindi davvero non vediamo l'ora di vivere intensamente questa nostra oretta, capitanata dalla regia del nostro Marco Sasso, detto il cigno, che ci guida con la massima prudenza e con la patente scaduta. La patente scaduta, quella ovviamente della regia, perché se poi ti fermano per strada va detto che è tutto regolare, perché se no poi ve le suona, prende la chitarra e ve le suona. Iniziamo con la prima carta, Generazione X in arrivo, un'estate calda, un'estate calda niente, e soprattutto un'estate al mare. Giuli Russo, a te la linea. Ci scateniamo fin da subito assaporando la salsedine, mettiamola così.

Sì, quest'estate ci vedremo al mare, canzone scritta da Franco Battiato per quanto riguarda il testo e anche un po', diciamo, l'arrangiamento musicale, infatti si sente la sua dominanza. Questa canzone, dietro l'apparenza leggera e spensierata di un classico motivetto estivo, la canzone nasconde un testo malinconico e profondo, tipico appunto della poetica di Franco Battiato. Canzone molto bella, canzone che ci fa rivivere il 1982, anno in cui l'Italia vinse i mondiali, e in quel periodo c'erano i pirati, a proposito di mari, ma non i pirati quelli che andavano con la nave dentro l'acqua del mare, no, c'erano i pirati delle cassette, perché con il boom delle radio libere nell'82 nacque la moda di registrare i programmi musicali direttamente su cassetta, le mitiche audiocassette, quelle che giravano i mangianasi, che poi si inceppava anche dentro appunto la pellicola, e o avevi la bic che riuscivi ad arrotolarla, o se no dovevi comprare un'altra cassetta o rubarla a un amico e mantenere quel pirata che c'è in te. Il divertimento stava nel tentare di fermare la registrazione prima che il DJ parlasse sopra il finale della canzone, perché se poi il DJ parlava, tac, rovinava tutto. Oggi invece la tecnologia ha portato ad avere la musica forse un po' troppo a portata di mano, oramai abbiamo tutto sul cellulare e un sacco di cose.

Ancora noi, Rita Jessi con Irene Grillo, canzone nuova, grazie a voi che avete cantato la canzone. Messaggio al 331-335-6565, volevo dedicare una canzone a Domenico Lucia per il suo anniversario di matrimonio, una al piacere di Wilmer. Domenico Lucia li conosciamo molto bene perché con loro stiamo accompagnando l'album in tour con la partecipazione di Aido, ma non è oggi il loro anniversario, questo lo so per certo, perché me l'avrebbero detto, infatti ci siamo sentiti e so che non è oggi, ma faremo comunque ugualmente una canzone quando pescheremo la carta della canzone acustica, e l'abbiamo pescata proprio in questo istante. E a dirla tutta, c'era una canzone che era un po' che non facevamo, mi sembra che siano passati un po' di mesi, un po' di anni, un po' di secoli, ed è una canzone che è molto bella di Lucio Dalla. Va così, non vi dico il titolo perché è una sorpresa. È talmente una sorpresa che lo diventa anche per noi.

sera dei miracoli, quelle sere che ogni tanto arrivano, quelle sere che magari ti fai avvolgere dalla magia estiva, dalla luna che riflette sul mare, che la vedi che mette lì e pensa, riflette, la luna che pensa, cosa pensa alla prossima carta, che arriva la generazione silenziosa con un brano bellissimo del grande Rocco Granata. E quando pensiamo a lui, pensiamo uno al Torino, ai tifosi del Torino per il cognome Granata, e due, ci viene spontaneo intonare "Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina". Ce la cantiamo e se vogliamo ce la balliamo anche, perché no? Why not?

canzone con popolare, canzone che ha vinto il Festival di San Liscio lo scorso anno. E se uniamo i due titoli, Marina Popolare diventa la Marina Popolare. Una volta c'era quella militare, ma anche la Marina Popolare ha un certo fascino. Giochiamo spesso e volentieri con l'unire due titoli di canzoni e creare una frase di senso compiuto. Marina era del 1959, canzone che rappresenta la ricerca di integrazione, dignità e affermazione personale, affrontata da migliaia di lavoratori che cercavano un futuro migliore lontano dall'Italia. In quell'anno, nel 59, questa fa sorridere, durante le riprese del film Poveri Milionari, anche qua un titolo dissonante, il regista Dino Risi si infuriò con gli attori Renato Salvatori e Lorella De Luca perché i due stavano girando una scena romantica e si baciavano con troppa foga e troppo a lungo, ignorando ripetutamente alt, loro continuavano. La scena si trasformò in un divertente caso di cronaca rosa sui giornali dell'epoca, quindi si può dire dopo questa notizia che è stata una ripresa al bacio. È venuta molto molto molto bene. E poi ci catapultiamo al 331-335-6565 perché abbiamo ricevuto un messaggio. Buongiorno tutto il giorno, Wilmer, passati due tuoi brani in Simpatici Italiani, il programma che fa parte del palinsesto di Radio Liscio, un bel terzinato e l'altro di musica leggera, personalmente due brani molto belli e ballabili. Grazie del complimento, ci sei già simpatico. I miei complimenti, così dovrebbe essere per mantenere i giusti canoni. Bella, bella melodia e del genere Liscio con tre pollicioni all'insù. C'è scritto Siro da Chiavari, quindi salutiamo la Liguria e salutiamo anche te Siro che ci segui sempre. Ci fa piacere ricevere i tuoi messaggi e anche un tuo feedback, perché oggi anche avere un riconoscimento, un pensiero da parte di chi ci ascolta ci fa davvero tanto piacere. Tutta per te la prossima carta. Arriva la generazione Millennials che si scatena con Annalisa, la canzone Maschio dedicata a tutte le femmine, così diventa una canzone in equilibrio. Sei d'accordo, Marco? Sei d'accordo anche tu? Sta facendo così oramai, l'abbiamo detta.

maschio, solo per lei questo ritmo incalzante. Ci sono delle canzoni, ne parlavamo con il nostro Marco Sasso fuori onda, cioè fuori onda sarebbe per dar l'idea, in spiaggia, perché uno è fuori dall'onda, parlavamo in spiaggia, mettiamola così nell'immaginario, in questo momento è simpatica l'idea, parlavamo che ci sono delle canzoni che sono dei tormentoni, ma ci sono anche delle canzoni che sono un tormento, perché le ascolti sempre, costantemente, in qualsiasi posto dove vai, sono davvero, sono loro che ti seguono, cioè nel senso una volta uno andava a cercare la canzone, adesso sono le canzoni che vengono a cercarti, e ogni volta invece che noi raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, incontriamo l'archeologia del liscio con dei video che sono delle reliquie. Quest'oggi davvero un artista che ha fatto sognare la Lombardia, il nord Italia, ha fatto parte delle donne di maggior successo del panorama da ballo. Parlo di Annalisa Simeoni con la canzone Amanti, per tutti coloro che sono ancora sposati, e questa è una dedica doverosa. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

Ed era Annalisa Simeoni con questa canzone Amanti, che è uno dei brani di grande successo della musica da ballo degli ultimi anni. Abbiamo ascoltato due Annalise: Annalisa per quanto riguarda il pop contemporaneo e Annalisa per quanto riguarda il ballo storico. Siamo in viaggio, abbiamo superato appunto questo momento con l'Arco Giadellicio, ogni qualvolta viene a trovarci ed è bellissimo rivivere momenti del ballo con dei video, lo diciamo per coloro che ci seguono in televisione, con dei video che sono davvero delle reliquie, perché in giro non ci sono e ne andiamo davvero ghiotti e fieri di questo. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E allora, per Siro, che ha menzionato un mio brano, facciamo un tuffo nella mia discografia del 2008, mi sembra, 2009, sto dando i numeri, nel senso che sto pensando mentalmente di tornare indietro nel tempo. E c'era questa canzone che si intitola Ti bacio a mezzanotte. Siamo un po' in anticipo, ma chiudiamo un occhio.

bacio a mezzanotte, vado via. È quando il giocattolo si rompe, si perde quella che è un po' la fiducia e di conseguenza quello che magari prima aveva valore poi non è più la stessa cosa. È come quel vaso che si rompe, anche se lo incolli non è più lo stesso vaso di prima. Ed era una canzone idonea, andò in conseguenza la canzone Amanti che abbiamo appena ascoltato con Annalisa Simeone. Quindi è c'è tutto un collegamento, anche quando non vogliamo farlo in realtà il destino ci porta a collegare le cose. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers a tutto volume, dedicata a coloro che sono in autostrada. Per quelli che sono in paese, chiudete le orecchie perché arriva Gianni Morandi e andava a 100 all'ora. Questa è velocità, in paese non si può andare, quindi calma, calma, calma. Ti ha fatto ridere?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

A lui che ama il mare e che andava ai 100 all'ora per vedere la bimba mia, le pazzie che si facevano una volta, ma quelle si fanno ancora adesso, e magari non si va più ai 100 all'ora perché le auto andavano a quella velocità lì, adesso si vanno ai 200 all'ora perché i tempi si sono velocizzati maggiormente e di conseguenza si va ancora più forte. E a proposito di Gianni Morandi con questo brano, simbolo dell'età dell'adolescenza, cioè post-adolescenza, nel 62, quando nacque questa canzone, usciva anche il giradischi portatile Geloso, tra virgolette. Geloso perché? Perché chi ce l'aveva se la tirava, e chi non ce l'aveva era geloso per chi appunto aveva questo dispositivo, oggetto del desiderio, in quanto questo piccolo elettrodomestico a valvole permetteva di portare i dischi a 45 giri in spiaggia o magari ai picnic o comunque durante momenti di festa in esterna, trasformando radicalmente il modo di ascoltare la musica fuori casa. E quindi chi aveva questo giradischi era davvero fortunato, e le compagnie lo portavano su un disco di vinile. Bello, bello, bello. Te lo ricordi questo dispositivo, Marco? Il Geloso? No, noi diamo delle notizie che sono delle chicche. Ci sono tantissime notizie che le generazioni nuove magari non lo sanno, però davvero, mentre invece coloro che hanno vissuto quel periodo si ricorderanno, ed è anche bello andare così a rispolverare qualche ricordo. Altra carta, altra canzone, peschiamo la generazione X. Arriva Marcella Bella con Nell'aria, canzone soft, e quella tra... più o meno soft, eh? Già sentendo un po' la batteria non è più tanto soft, la ricordavo soft, e invece no, respiriamo l'aria.

Voleva, brava brava Marcella Bella con questo brano presentato al Festival Bar che negli anni era l'anno 1983, che è bello quest'anno, canzone appunto scritta da Mogol e Gianni Bella, un'iconica dichiarazione di sensualità e desiderio, e cambia look con questa canzone, perché segna una svolta appunto nella propria immagine, diventando appunto più aggressiva e suadente, e questo è uno dei pezzi grandi tormentoni estivi appunto degli anni 80. E con questa canzone siamo ai saluti, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Potremmo anche però effettivamente, visto che fa caldo, entrare direttamente dalle finestre perché sono aperte. Grazie a tutti, ci ritroveremo domani puntuali puntualissimi per vivere una nuova puntata di Noi d'Italiana. Non ci resta che ringraziare Marco Sasso, Le Tolcinghia, e pescare l'ultima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band, come quando fuori piove. Speriamo di no, perché adesso che siamo in estate fa bello, la pioggia ci dà un po' fastidio, magari ci rovina una festa, e l'ombrello lo vogliamo usare nelle altre stagioni. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran, che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente, che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa di titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta, è entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

parlo? Posso? No, perché io sono totalmente controllato dalle turbe e dai desideri e dalla presunzione e dal potere del cinghia che mi guarda anche con quest'aria così di sufficienza, di dai, vai, su, muovi la bocca. Ciao a tutti e a tutte, bella gente, come va? Oggi venerdì, ultimo giorno della settimana, venerdì 10 luglio 2026. Sono le 11:04 minuti. Ho sincronizzato che l'altro giorno avevamo avuto un problema. C'era il mio orologio che non c'era un attivato nel sistema di Windows e il mio orologio era in ritardo di 17 secondi, che sembra una stupidata. E no, mi sballava tutto, perché quando finisce o comincia la trasmissione tutte le radio, le televisioni sono collegate al secondo, ti tagliano, loro hanno i loro tempi precisi. E se ne è accorto il cinghia, che mi dice: ma perché hai ritardato? Ti hanno tagliato. E dico: come ho ritardato? Sto seguendo il cronometro. E il cronometro era fuori! Adesso è preciso. Ed è controllato con un collegamento diretto con un orologio atomico che me lo tiene regolato al centesimo di secondo, che poi è una mia fisima avere l'orologio che deve essere precisissimo, per cui va bene così. Allora, giornata calda, si preannuncia già calda, sono già 28 gradi qua, ma attenzione, addirittura c'è un'allerta clima spaventosa da domenica, quindi dal 12 fino al 18-19. Prevedono in una regione italiana, in questo caso la Sardegna, 44 gradi, e qui da noi in Piemonte, in Lombardia, in Valpadana, tra i 40 e i 42. Quindi ondata di caldo terrificante, eccezionale. C'è il gobbo di Algeri, questo caldo che arriva dal Sahara, che non solo non vuole andarsene, ma è venuto qui in vacanza e ci si trova benissimo. Lo so che molti quando vengono in Italia dicono: oh, che bella l'Italia, è il paese più bello del mondo. Ecco, ma il gobbo di Algeri ha scoperto anche la Francia, la Spagna in modo particolare, là stanno morendo, immagino, città come Siviglia, che già sono calde di loro abitualmente, cosa stanno facendo. E tutta questa parte di Europa fino a venerdì, sabato della settimana prossima sarà terrificante. Tant'è vero che stavo leggendo anche un articolo, vediamo, su Io Donna, di quali sono gli errori che si fanno nell'uso del climatizzatore, e poi dal cocomero ai pomodori, come reidratarsi con gusto e assumere liquidi. Io anche il melone bello maturo, dolce, tagliato una fetta di melone di 200 grammi, pensate che l'80% è acqua, quindi è come se si bevesse un buon bicchiere. Io gli metto sopra anche un po' di sale, non esagerare, ma questo contrasto fra il dolce e il salato mi diverte molto. Va bene, tu come lo mangi il melone, cinghia? Lo mangi con le mani, lo so, e con le mani, ci sono quelli che con coltello e forchetta, lui lo mangia con le mani. Allora, siamo al primo brano di oggi. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno, ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Anziani è una parola brutta. Dei nonni e dei diversamente giovani. Ed eccoci qua in perfetta forma. Oggi vogliamo
omaggi e sensazionalismi a go-go, perché è la nostra giornata. Se invece state vedendo la replica di questa trasmissione, perché a agosto saranno repliche di trasmissione che stiamo facendo a luglio, ebbene venerdì 7 di agosto sarà il 219° giorno dell'anno, ne mancheranno 146 alla fine dell'anno, sarà San Gaetano e sarà la giornata mondiale della birra. Va che bella commistione, giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani oggi e giornata mondiale della birra il giorno in cui andiamo in replica. Si festeggia tutto spiano. Primo brano, maccheroni mambo, e si mangia anche, ma che inizio di giornata oggi. Alex Biondi, e ci sono già i primi messaggi, ma non ci fermiamo più.

0: Maccheroni Mambo.
1: Mambo Maccheroni Mambo, scritta dal Cinghia, scritta e composta dal Cinghia, è tutto una sua opera e ne va orgoglioso. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, questo è il Paolo di Genova perché solo lui ti chiama con nome, cognome e soprannome. Vorrei sentire Spazzacamino di Robertino. Siamo proprio a un caldo infernale, te l'ho appena detto. Ettore, viva l'inverno, che ne viene poco inverno. Un caro saluto a voi due. Cinghia, Ettore, ciao. Vediamo cosa possiamo fare, Paolo, per Robertino. Ciao Ettore, lei, sono Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone di Bobby Solo, Siesta. Se l'avete già messa un'altra, salutori a tutti. Mi piace che tu segua da Cencenighe di Belluno, perché quindi sei, se non sei solo in radio, stai guardando sul network Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno, quindi anche a Cencenighe. Poi gli altri sono Studio 1 in Lombardia e Prima Antenna TV, come sempre è stata la prima, qui in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Orietta Berti con Finché la barca va? Era da un po' che non la chiedevate. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ci tocca rinfrescarci con Canzoni senza frontiere, certo, perché io sono un soffio di freschezza. Abbiamo in scaletta un ricordo di Bonnie Tyler. Giancarlo D'Arese, no, non ce l'ho, ma l'ho fatto notare al Supremo adesso e secondo me viene colto da senso di colpa, vedrai che interviene prima della fine della trasmissione. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Ciao Vilma, buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita di Genova, buon fine settimana da Maria Rosa e ciao da Lucia, buona giornata. Ok, allora i messaggi a questo punto si interrompono, siamo al primo vintage di oggi. Un brano che si intitola, aspetta, eccolo qua, Buttala a mare. Buttala a mare è una canzone.

del 1970 e ce l'aveva chiesta Donato di Ostuni. Buttalamare partecipò al Cantagiro in un anno in cui il Cantagiro non ci fu una classifica, non ci furono premiati, ci furono solo partecipazioni. Il 1970 lui, Armando Savini, un coscritto del 46, che ce la canta. Butta la mare, amarottole, scatole, butta la mare, si rinfresca, magari si cala.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

Quella erano la Matteo Benzi e la Veronica Cuneo, che è dimagrita tantissimo, anche il Matteo, ma lei, devo dire che da quando è dimagrita ha abbandonato i vestitini comprati tutto a 10 euro al mercato e comincia a mettere delle minigonne che non sono delle minigonne, sono proprio delle mantovanine, perché più su di così non può andare. Veronica Cuneo e Matteo Benzi in Figlia dei Monti, l'aveva chiesta Franca da Riva presso Chieri. Allora, ok, continuiamo con i nostri messaggi perché ce ne sono due divertenti. Ciao Ettore, siamo Michelle ed Emily, stiamo usando il cellulare della nonna per fare gli auguri a nonno Walter che compie 74 anni di Verniasco, quindi la nonna sarà Graziella. Bello maccheroni mambo, divertente, ha ragione nonna Graziella, ciao. Ciao a voi, allora auguri nonno Walter, oggi è la festa dei nonni, quindi doppiamente auguri. Ciao Ettore, sono Cristina di La Loggia, in provincia di Torino. Puoi mettermi Ti amo punto e basta di Federica Cocco? Grazie, buon fine settimana. Allora, ce l'abbiamo quasi tutti i giorni, la Federica Cocco. Oggi non c'è e ovviamente tu la chiedi. Dai, te la metto lunedì, te la faccio mettere, che io non decido niente. C'è il Supremo che si racchiude nella sua grotta e lì fa lavorare le meningi e crea, come lui dice, le scalette. Me l'ha detto ieri, aspetta, sto lavorando alla scaletta di domani, sempre fatta per esaltare il conduttore. È un paraculo quando dice queste cose, terribile il Supremo, cerca di lenirmi, come si dice. Va bene, ritorniamo ai messaggi. Allora, siamo a Minoretano, questa era richiesta da Paolo di Genova, lui ne chiede uno al giorno perché dice che toglie il medico di torno ma è sempre in ospedale, quindi mi sa che devi cambiare tattica, Paolo. Allora, avevo un cuore che ti amava tanto, 1967, Minoretano, secondo vintage di oggi, forse.

Olle! Avevo un cuore che ti amava tanto di Minoretano. Le buone abitudini che fanno la differenza nell'uso di un climatizzatore. Per utilizzare al meglio il climatizzatore è sufficiente seguire alcune semplici regole. Evitare temperature eccessivamente basse. Non esporsi direttamente ai getti d'aria. Mantenere, questo è importantissimo, puliti i filtri, aerare periodicamente gli ambienti e bere a sufficienza. Adesso bevo. Durante le giornate più calde, perché il climatizzatore, per quanto un po', asciuga le membrane. Infatti io adesso sento le labbra secche, sento la necessità di umidificarle con la lingua. E allora bere, bisogna bere. Io ho il figlio medico che ogni 2 ore: vi state idratando, state bevendo, bevete, bere. Ossessivo, un martello, ma ha ragione lui. Anche perché d'estate, quando si viene presi da quell'impulso che ci si sente seduti e ci si vuole muovere, e diventiamo l'Italia che balla, perché ogni tanto sì, bisogna scatenarsi, e allora poi bisogna avere. Artisti vari, siamo l'Italia che balla! Ha, ha.

Bagutti, Lambertini, Lanteri, Tarantino si sono messi tutti insieme per fare questo Siamo l'Italia che balla. Questa è una notizia che piacerà al Cinghia. Il magico diario di Tom Riddle. Nell'universo di Harry Potter c'era questo diario dove Harry Potter scriveva sul diario, l'inchiostro spariva e il diario rispondeva. Beh, adesso esiste veramente, grazie all'intelligenza artificiale, c'è questo diario, ovviamente elettronico, sul quale voi scrivete una domanda, una cosa, automaticamente quello che scrivete sparisce in modo che nessuno può leggere, ma il diario vi risponde, vi dà la risposta secondo l'intelligenza artificiale. Ormai quelle che sono state le invenzioni cinematografiche da Giulio Verne in poi cominciano a diventare tutta realtà. Allora, dimmi Stella è stata richiesta a lungo in questi giorni più volte. Quello che l'ha chiesta più determinatamente è stata Gabriella di Michelino. Dimmi Stella di Gianni Valfusi.

Dimmi Stella, l'aveva chiesta Gabriella di Nichelino, secondo me è una parente di Gianni Balfusi. Va bene, allora, buongiorno Ettore Marco, auguriamo tutti un buon fine settimana, ciao da me e nonna Rina di San Giorgio. Poi c'è Nicola Pescarese, quello che vuole fare il provocatore simpatico. Ettore, che hai la tosse, fuma di meno. Io non mi sono mai permesso in vita mia di dire a qualcuno, a chiunque, di non fare qualche cosa. Dicendo no, non fare quello, è stupido, no, mai, mai. Io lascio vivere a chiunque la vita come la vuole vivere tranquillamente. Mi fai sentire attenti al lupo, però oggi, perché mi ricovero tra poco da Nicola Pescarese. Ecco, tu critichi me e poi stai per ricoverarti. Non faccio mai ascoltare le canzoni il giorno stesso in cui le chiedete. La scaletta non si tocca perché è calibrata. Vi mando il giorno dopo, ma siccome è di mezzo al weekend, attenti al lupo, bellissima canzone di Lucio Dalla, te la mando lunedì. Ok Nicola, ciao a tutti, sono Dalia da Occhieppo, mi fai ascoltare una canzone di Little Tony? Grazie, non ce l'ho oggi Little Tony, però adesso ne ho una della stessa epoca. Ciao a tutti, per favore potrei sentire Butta la chiave? Grazie Anna da Torino. Sentite, adesso vi faccio sentire una canzone che non era di Mina, però lei la sentì a Capri, mentre era a Capri per fare una serata, e sentì questa canzone e chiese al produttore, perché era stata incisa dai Campioni per la Jolly e dai Due Corsari. Due Corsari erano Iannacci e Giorgio Gaber, pensate, per la Dischi Ricordi. Sente questa canzone, dice fatemela cantare a me, mi piace, fatemela cantare a me. E la casa discografica e il produttore dissero va bene, dai, falla tu. E lei la canta. Siamo nel 1959 e viene fuori un pezzo rock straballatissimo, uno dei tormentoni dell'estate del 1959. Che era? Tintarella di luna, Mina.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Che tra le altre cose ti interessa di Luna era stata richiesta, guarda caso, dallo stesso Nicola Pescarese di cui parlavamo prima. Io canto, ce l'ha chiesta Daniela di Gavirate e ce la canta Michele Rodolfo.

Era Io canto per Daniela Di Gaberate, che mi ringrazia, figurati Daniela, grazie ad averla chiesta, Michele Rodella. Allora, su Facebook, sto seguendo anche Facebook, non solo WhatsApp, dove mi arrivano le vostre richieste in diretta al 331-335-6565. Su Facebook c'è Loredana che mi chiede: ma tu sei stato direttore di Telemonte Carlo? Sì. 1980-1981, direttore generale, prima che Telemonte Carlo venisse comprata dalla Rai e da Rede Globo, e lì venni messo da parte. Però mi sono divertito a inventare cose anche lì, ho fatto danni anche lì. Lanciai un certo Funari con la bocca aperta, la Vilma De Angelis che faceva la cuoca, i giochini delle 19. Non esistevano, li facevano in Francia, ma in Italia sono partiti dopo che li avevo inventati io in televisione, i giochini delle 19, e oggi imperversano, no? L'eredità, questo, quell'altro, tutti i giochini delle 19, che sono quelli che devono tirare il telegiornale. Va bene, bei tempi, quando mi divertivo ad avere delle idee e a metterle in pratica. Allora, i vinili di Casandenna. Oggi una delle canzoni il cui videoclip, che adesso vedrete, risulta al terzo posto della classifica dei videoclip più visti nella storia dei video, dopo Thriller e Sledgehammer. Fu trasmesso inizialmente da una televisione locale di Boston e poi da MTV, e l'innovazione di questo filmato, che è il videoclip della canzone che sto per farvi ascoltare, che è 28esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Intanto il titolo è Take On Me, prendimi, degli un gruppo norvegese. Allora, una ragazza bionda che era all'epoca Bunty Bailey, l'amorosa del leader degli Morten Harket, seduta in una caffetteria che poi sarebbe un vero locale di Londra, l'odierno Turkish Chef Mediterranean Restaurant, sta leggendo un fumetto su una gara motociclistica. C'è lui, il leader del gruppo, che impersona il pilota vincitore, e nel corso della premiazione la sua immagine acquisisce dinamismo, non è più fumetto, mette una mano fuori dal fumetto e invita la ragazza ad entrare. Non spoilerò più, guardatevelo questo videoclip. 28esima in classifica, un brano del 1984, Take On Me, gli

0: Bellissimo, ma pensate che i disegni li avevano fatti tutti con una matita, quindi non elettronicamente, e 42 anni fa realizzare effetti speciali di questo tipo, chapeau ai produttori di Take On Me degli Ha-Ha. Allora, siamo al finale della prima ora, quindi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano la prima ora, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. E poi vi ricordo che domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà la Pinuccia Cherry Band ad animare la serata alla Peschiera di Valdengo per far ballare tutti quelli che vorranno andare a ballare. C'è l'aria condizionata, quindi ballate, sudate, ma non troppo, perché vi mantengono freschi. Mandi Lacrime d'Argento, va bene? Ha scelto lui. Lacrime d'Argento, conclusione della prima ora con Fabio Cozzani.
1: A tutti voi.

0: Flavio Cozzani, Lacrime d'argento, meno uno. Din dong, din dong, din dong, don, din dong, don, don, don, din, din, don, don. Mezzogiorno di oggi, venerdì 10 luglio 2026. Se volete parlare della replica, mezzogiorno di oggi, venerdì 7 agosto 2026. A luglio il caldo imperversava, agosto non lo so, perché non posso prevedere il futuro della replica, anche se dicono che anche agosto non scherzerà. Allora, momento di reclam, momento di news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Ipotesi principali sarebbero quelle del malore e dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonnina di mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali. Proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e da tutti, sono le 12.05, oggi è venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno, ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Omaggiateli oggi. che comunque sono una risorsa sempre di esperienza, di saggezza, di appoggio, di amore, di sentimento. E se invece state guardando la replica di questa trasmissione, che per tutto agosto vanno su Radio Liscio le repliche di luglio, il 7 di agosto, venerdì, è il 219esimo giorno dell'anno. Ne mancano 146 alla fine dell'anno, è San Gaetano ed è la giornata mondiale della birra. La birra, che è diventata ormai l'antagonista assoluta del vino. Si beve più vino o si beve più birra? Dipende dagli anni. Cioè, una volta va in testa uno, una volta va in testa quell'altra e se la battono. Allora, siamo a Castellina Pasi, primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Liscio Summer Edition. Amorsita, Amorsita è...

0: Amorcita.
1: Amorcita cumbia finché ce n'è. Era Castellina Pasi, ecco, adesso ho il sedile che sente il caldo e comincia ad andare giù, una cosa che mi fa incavolare, che non avete un'idea. Poltrona nuova, neanche un anno di vita. Succede anche al cinghia, ma no, è una bruttissima sensazione sentire la sedia che a poco scende, il gas che molla. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Oggi giornata impegnativa. Ah, pomeriggio già tutto ben organizzato, alle 17.30 sono avanti al mega televisore, Sinner Djokovic, da vedere pallina per pallina, anche perché il calcio ormai, vabbè, tutte le sere c'è, adesso sono i quarti di finale. Ieri sera non male la Francia, il Marocco l'ha proprio praticamente oppresso e macinato.

finito e noi lo mandammo subito in onda. Era la versione italiana di un omonimo successo di un artista britannico, Chris Andrews, che raggiunse la prima posizione della classifica della Hit Parade in Italia nel dicembre del 1969. Il titolo vero è Belinda, poi diventò Bella Belinda. C'era richiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. Gianni Morandi.

Bella Belinda, alias Belinda, titolo originale, di Gianni Morandi. Mentre sono a casa da solo stamattina, c'è nessuno, per cui posso praticamente fare quello che voglio. Oggi giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Ricordate, avere nipoti, omaggiateli questi nonni. Oh, adesso un cantante che non è famosissimo, ma canta una canzone che dal titolo è tutta un programma. Lui che si rivolge a lei e le dice: fammi innamorare. Sì, perché il potere di una donna, se vuole, se ne ha le capacità e se ne ha le sembianze, è quella che se si impegna può far innamorare un uomo. Dipende da un sacco di fattori, ma con l'impegno ci si può arrivare. Fammi innamorare, Christian Patarini. Lui non lo scopre.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ultime notizie da Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio. Il Cinghia ha deciso di farsi i capelli e la barba come il Roberto Polisano che abbiamo appena visto, per cui tutta questa sua criniera folta, fiammeggiante che ha in testa, anche se in vero molto grigia, verrà ridotta ad una pelata e il pizzetto sotto il mento. Va bene, voglio vederlo. Probabilmente succederà con la nuova quello con i capelli lunghi, non tu, perché volevo vederti tu che ti conciavi così. No, diceva quello con i capelli lunghi, quello che era veramente in terza età, capello bianco, lungo, barbetta, eccetera eccetera, ha detto dovrebbe farsi come il primo. Ah, va bene, ok, d'accordo. Allora, scusate, ma siamo ai vinili di Casandenna. Una delle canzoni in assoluto, secondo me, è una delle tre più belle al mondo. Secondo la rivista Rolling Stone, invece, è 27esima nella classifica, nella prima classifica che fecero alla fine del secolo scorso, ed era un brano che venne, era un'ossessione, venne composto principalmente da lui, da Paul McCartney, che per mesi ruppe gli Zebedei e gli altri componenti del gruppo perché aveva l'ossessione di questa canzone, anche se poi alla firma è stato accreditato come Lennon McCartney. Allora, non ci credevano tanto gli altri componenti del gruppo dei Beatles, e poi è diventata, aveva ragione lui, è diventata quella che è diventata. Vi sto parlando di Yesterday. Siamo nel 1965. Secondo una votazione del 1999 condotta dal secondo canale radio della BBC tra ascoltatori ed esperti, è stata premiata come la canzone più bella del XX secolo, quindi non è solo gusto mio ma anche di molta altra gente. Nel 2000 l'emittente televisiva MTV e la rivista Rolling Stone, quella che poi ha fatto la classifica e l'ha messa al 27esimo posto, l'hanno scelta come canzone pop numero uno di tutti i tempi. E allora godiamocela veramente, perché qui bisogna alzare un pelino il volume della radio o della televisione, se ci state guardando in Radio Liscio Visione, per ascoltare un capolavoro. Per me è un capolavoro. Yesterday, the Beatles.

un aneddoto bellissima, stupenda. Pensate che nella sua ossessione Paul McCartney non aveva subito il titolo Yesterday, per cui il titolo provvisorio di questa canzone era Scrambled Eggs, uova strapazzate. Ve la immaginate al posto di Yesterday, Scrambled Eggs, uova strapazzate? E poi è venuta fuori invece l'idea di chiamarla Yesterday, è diventata il capolavoro che è diventata. Erano The Beatles, 27esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la prima classifica, poi ha migliorato, della rivista Rolling Stone. Va bene, andiamo con la Rita Jessie. Avevo una cosa a dirvi, mi sono dimenticato, ma adesso mi tornerà in mente. Rita Jessie in Giorni Inutili.

Hai già aperto senza senza sottofondo. Se mi lasci così nel vuoto pneumatico. Era Giorni inutili di Rita Jessy. Allora, è il momento 12:33 dei nati e dei morti. Se no mi dimentico di farveli. Oggi, 10 di luglio del 1974, nasceva Daniele Adani, commentatore sportivo, telecronista di partite. Vabbè, io l'aria condizionata che va, non faccio andare l'umidificatore, l'aria è troppo secca, mi attacca in gola, va bene? Oh, perché non attacco l'umidificatore? Perché sennò devo vuotare l'acqua due volte al giorno ed è una menata. Oh, quindi resta l'aria secca, ma fresca. Arthur Ashe era nato il 10 luglio del 1943. Fu il primo grande campione afroamericano di tennis, visto che oggi parliamo di Sinner Djokovic. E io mi ricordo quando giocavo a tennis, giocavo benino io da giovane, la massima aspirazione era avere una racchetta Arthur Ashe, perché c'erano le racchette con il suo nome. Allora, Giorgio De Chirico, grande pittore italiano, era nato nel 1888, il 10 di luglio. Jack LaMotta, grande campione di pugilato, ci hanno fatto un film con Robert De Niro nel 1922. Era nato, sto morendo, Luciano Moggi. È nato nel 1937, caspita, 89 anni oggi Lucianone, l'uomo che si dice ha sconvolto un po' il calcio in Italia con il suo modo di fare, ma è sempre stato un grandissimo intenditore di calcio. Michele Serra, un amico, grande autore di comicità, è del 1954. Non demordo, vado avanti così. Nikola Tesla. Allora, Nikola Tesla è stato un genio assoluto. Ha avuto un sacco di finanziamenti, è stato un visionario intanto, da grandi mecenati americani, George Westinghouse, J.P. Morgan. È morto in assoluta povertà, ma ebbe dei grandi contatti con Guglielmo Marconi e comunque nella Corte Suprema degli Stati Uniti, in una sua decisione, caso 369, 21 giugno 1943, riconoscerà Tesla come primo inventore della radio. Senza di lui noi non saremmo qui a fare Radio Liscio. Morti: Adriano, imperatore romano, morì il 10 luglio del 1938, e Louis Daguerre, 1851. Chi è Louis Daguerre? Ha inventato il daguerrotipo, che è stato uno dei primi sistemi per sviluppare le fotografie. Vai con la musica.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Sono morto e sono risorto. Abbiamo ascoltato come quinto vintage di oggi, Sabato Sera, che era stata richiesta da Loretta di Limana, e cantava Bruno Filippini, canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1964 e fu il suo più grande successo, tra le altre cose, dove si qualificò seconda. Quell'anno vinse la Cinquetti e tutti gli altri erano secondi a pari merito, per cui anche Bruno Filippini può dire: ah, sono arrivato secondo a Sanremo nel 64. Erano tutti secondi a pari merito. Il vero secondo come numero di voti fu Bobby Solo con una lacrima sul viso. Cinecalendario, il film di oggi, 10 di luglio, La casa sul lago del tempo. Un film del 2006 con Sandra Bullock e Keanu Reeves. Allora, Kate è una dottoressa che vive nel 2006 e sta per lasciare una casa sul lago per trasferirsi a Chicago. Scrive un messaggio al futuro inquilino, ma per un paradosso temporale che sembra coinvolgere la cassetta dalla posta, a riceverlo è Alex, un architetto che vive nel 2004, due anni prima. Tra i due inizia così una corrispondenza che sembra sfociare in una storia d'amore apparentemente impossibile, tanto romantica quanto drammatica. Durante uno degli scambi epistolari, Kate propone ad Alex di chiamarla dicendo che gli sta scrivendo dal 10 luglio 2006, ed è per questo che il film La casa sul lago del tempo è abbinata al 10 di luglio.

Andremo a prenderci le stelle di Davide Montali, 12.45, dai, abbiamo 14 minuti prima della grande sigla finale. Accade oggi, non ce l'ho, quindi non l'ho preparato, lo preparerò adesso mentre va in onda la Mary Rinaldi con Quanto Amore Mambo.

È tornata la signora che mi ha ascoltandomi di là in cucina, mi ha sentito in difficoltà, è arrivato il caffè caldo, lubrifica tutto. Accade oggi, un 10 di luglio di qualche anno fa, nel 1212, il 10 di luglio, ci fu il grande incendio di Londra che bruciò la maggior parte della città. Nel 1821 gli Stati Uniti d'America prendono possesso della Florida, che avevano comprato dalla Spagna. Cioè, gli Stati Uniti, quando hanno bisogno di uno Stato, lo comprano. Hanno comprato l'Alaska dalla Russia, la Florida dalla Spagna, adesso vogliono comprare la Groenlandia. Quant'è? Volevo venire a farci le vacanze quest'estate. Quant'è? Nel 1943 le truppe anglo-americane il 10 di luglio sbarcano in Sicilia e poi cominciano la loro avanzata per liberare l'Italia verso il nord. Nel 1962 Telstar è il primo satellite per telecomunicazioni del mondo e viene lanciato in orbita. Ci hanno fatto anche delle bellissime musiche sopra. Nel 1985, dopo una valanga di proteste ricevute al cambio della sua ricetta, la Coca-Cola ritira dal mercato la New Coke e reintroduce la vecchia formula. E la rivista statunitense Playboy pubblica una foto di nuda lo stesso giorno della cantante Madonna, scattata nei tardi anni 70 prima di diventare famosa, e lei replica semplicemente: non ho niente di cui vergognarmi, è bella da vedere. 1985 questo fatto. Nel 2008 infine la Apple introduce l'App Store della Apple. Basta, non ho altre notizie. 12:51, ho un bel ultimo vintage di oggi, richiesto da Stefano e Gabriella di Torino. È una canzone del 2025 che è arrivata sedicesima a Sanremo. Grazie, ma no, grazie. È Willy Peyote, che in effetti si chiama Guglielmo Bruno, è un rapper e cantautore italiano. Willy Peyote, un ragazzo dell'85. Grazie, ma no, grazie.

grazie, ma no, grazie per Stefano e Gabriella di Torino, sedicesima Sanremo l'anno scorso nel 2025. E volevo concludere la trasmissione di oggi con un omaggio ad una grande che è scomparsa ieri, Bonnie Tyler. Io me la ricordo perché nel 1991 la città di Reel nel Galles, Bonnie Tyler era gallese, fecero intervenire lei ad una festa che c'era, era stata organizzata per omaggiare Giochi senza frontiere, che era lì a Reel a fare le sue due puntate. 1900 Reel nel Galles, e lei cantò la sua incredibile Eclipse, Total Eclipse of the Heart, totale eclisse del cuore. E la versione originale vendeva qualche cosa quando venne fuori nel 1983, qualcosa come 60.000 copie al giorno, ed arrivò a vendere 13 milioni di copie di questo brano. Ieri è morta, in Portogallo, in ospedale, 75enne, ma lei era nei ricordi di tutti così. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Arrivò prima in classifica in Australia, in Canada, in Irlanda, in Norvegia, in Nuova Zelanda, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Sudafrica. Uno è stata la sua più celebre canzone, era la Total Eclipse of Heart, omaggio a Bonnie Tyler. E terminiamo questa settimana anche qua con Canzone Senza Frontiere. Ciao Cinghia, grazie. Vi ricordo, salute, soldi, sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao, buon weekend, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
4: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
6: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84 i Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Ciao ciao ciao, buona serata a tutti, buon divertimento. Partiamo, bollicine, le

0: Ilenia Romano, Chiara Boscolo prima, le nostre voci, fatevi sentire!
1: Grazie!
0: Mamma mia, è uno stadio stasera! La prima canzone che ho scritto, Brilla una stella, Occhi neri!

0: successo, signori, per noi Matteo.
1: Vogliamo l'urlo! Mamma mia, grazie! Questa fa parte del nuovo disco, me l'ha scritta la mia amica Veronica.

Grazie, grazie, che inizio, questa è l'energia che vogliamo mandare anche a casa e agli amici radioascoltatori. Detto questo, colgo l'occasione per mandare un saluto a Marco Pugno. Grazie Marco per essere qui, per la tua presenza, ti dedico un applauso grande. Lui, ragazzi, è il grande patron di Radio Liscio, è un piacere grande averti qui con noi, a tutto lo staff, fatelo grande che siete tantissimi. Detto questo, prima del primo giro di Liscio, aumentiamo leggermente il ritmo, sempre le nuove canzoni, Il Sole Dentro, scritta per i nostri amici Marco e Alice. Sempre le canzoni Mamma Music. Vai Lenia!

Vai, Loris! Finito il manico.

Fatevi sentire, ballerini del tango. Bravi, così vi vogliamo. Grazie davvero di cuore. Arriva anche il primo valzer lento della serata, dedicato a tutte le signore che si chiamano così. Maria, eccola qua.

grande Valserletto, grande canzone, e la pista scoppia. Agli amici in diretta da casa, Prima Antenna, Radio Liscio.

Che applauso! Grazie, grazie. Siamo ruffiani, eh? Noi li prendiamo volentieri. È andata prima in video, non possiamo non cantarvela il nostro successo. Grazie a voi che la richiedete sempre. Domenica, Hawaii, vi portiamo al mare, aumentiamo il ritmo, ritorniamo a Tempo di Cumbia.

0: grazie di cuore a tutti, che me lo fate un urlo grande, 1, 2, 3, mamma mia che roba.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiata o poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci e temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale-abruzzese in attenuazione in serata. E sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il sottoscritto è in vacanza, ma mica solo io, pure Max è andato in vacanza. E allora cari, abbiamo preparato per voi un bellissimo best of per accompagnarvi nella vostra giornata con le notizie più curiose che in questi mesi sono passate per le nostre frequenze. Stiamo ricaricando le batterie, quindi insomma abbiamo apparecchiato questa bella puntatina per voi, come sempre poi farcita da tutta la musica che accompagna Radio Liscio e che accompagna anche me sulle spiagge ogni giorno, perché seppur in vacanza la musica è sempre con me e spero anche con voi, perché d'altronde Radio Liscio con la nostra app te la porti davvero dove vuoi. Buona puntata a tutti carissimi e mi sto preparando, le batterie sono in carica, ci rivediamo il 7 di settembre, gustatevi la puntata e buone ferie!

0: cita.
1: Allora, parliamo di animali, cani, gatti, animali domestici. È uscita sta roba spettacolare, un po' assurda, vabbè. Si chiama Glocal Me Pet Phone. È praticamente è uno smartphone da collare per cani e gatti. Niente, è stato presentato a inizio 2026 e praticamente è un telefono proprio pensato per loro, capito? Glielo si attacca al collarino, pesa circa 37 grammi, ha 5 giorni di autonomia, include anche tutta una community per animali, no? Come se il cane avesse bisogno di andare su WhatsApp o su Facebook. Vabbè, da una parte non è male, perché comunque ti permette di chiamare l'animale e addirittura ricevere chiamate da lui. E allora dice, come fa il cane a chiamare? Ho approfondito, praticamente il cane con tre saltelli fa avviare una

Presente anche però che tutto questo ha una logica, ha un senso. Infatti tutta sta roba qua è un business da oltre 3 miliardi di euro e considerate che in Italia siamo arrivati al punto in cui ci sono più animali domestici che figli. Ci sono 59,9 milioni di umani in casa e 65 milioni di animali, quindi cioè praticamente ormai la proporzione è questa, no? Gli italiani non fanno più figli, però tutti hanno uno o due animali domestici, e che per l'amor del cielo non c'è niente di male ad avere animali domestici, c'è qualcosa di male a non fare più figli, perché naturalmente capisco le problematiche, capisco il periodo e tutto quello che è, però quando quel dato sorpassa quell'altro, secondo me c'è da rivedere un po' quali sono le priorità, no? Senza nulla togliere ai coccolosi amici a quattro zampe, però i figli sono i figli, hai capito? Vabbè, non so voi come la pensiate, se questi numeri vi tornano, chissà quanti all'ascolto hanno un animale, un cane, un gatto, e chissà in quanti stanno pensando di acquistare questo collare tecnologico con la telecamera e il telefonino integrato per parlare con Fido. Che tempi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Qua crollano le certezze proprio una dietro l'altra, no? Una delle cose che ti dicono riguardo al sonno, meglio ci hanno sempre detto riguardo al sonno, è sto fatto che i rumori bianchi favorissero un pochettino il riposo, no? Quindi suoni anche delicati, suoni dolci. Eppure, secondo un recente studio, le registrazioni di alcuni rumori, tipo il mare, il vento, no? Che richiamano quell'idea di pisolino e ti fanno addormentare, no, potrebbero essere controproducenti. Infatti questi qua, che sono chiamati suoni dolci, potrebbero essere dannosi, perché a quanto pare accorcerebbero il tempo in cui siamo nella fase del sonno più profondo, ovvero la fase REM. Ed è uno studio che è stato condotto dai ricercatori della Perelman School of Medicine dell'Università di Filadelfia, analizzando come gli stimoli sonori nella notte possano interferire con i cicli notturni e quindi con la fase REM, che è una delle fasi fondamentali per la memoria, l'equilibrio e il recupero mentale. Il problema è che sono sempre di più quelli che utilizzano dei dispositivi per indurre il sonno, un po' con questi rumori dolci. Io mi ricordo con le mie bambine col phon, mamma, dormivano solo col phon quando erano piccole, giù a cullarle con sto phon in mano, quante ore io ho passato. Vabbè, invece un altro ricordo era mia cugina. Io mi ricordo, mia cugina si addormentava con le cuffie nelle orecchie e la musica. Io dicevo, ma come fai a dormire con la musica nelle orecchie? E lei la rilassava e dormiva solo così. È andata avanti per un bel po' sta storia. Io per esempio sono uno di quelli che sì, vabbè, se ho il mare me lo godicchio, però tendenzialmente mi piace il silenzio quando entro in camera. Ho scelto anche una zona del mondo dove non ho traffico sotto casa mia, proprio per non avere sto fastidio. Vabbè cari, se volete farmi sapere come dormite, 331 335 6565. Qua le cose cambiano di continuo. Ieri andavano bene i rumori bianchi, oggi non vanno più bene, domani lo scopriremo. D'altronde questi fanno ricerche su tutto e noi le leggiamo.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Or dunque, cari, dopo tutti questi menù che vi ho proposti oggi, che cosa mancava soltanto? Il dolce. Ecco qua, e questa notizia mi dà una mano per offrirvi anche quest'ultima pietanza nel menù di oggi, soltanto che mi lascia un po' con il naso un po' così raggrinzito, perché i dolci stanno prendendo una direzione, una piega che non è che mi piaccia troppo. Cioè, sono i dolci non dolci, questa è un po' la direzione che sta prendendo l'alta ristorazione. Stanno riducendo gli chef sempre di più la quantità di zucchero per costruire dei dessert dove acidità, amaro e sapidità trovano spazio e definizione, creando quello che dicono un equilibrio che sostituisce l'effetto zuccherino immediato con una progressione più misurata. Allora, io dico una cosa, il dolce per me deve essere dolce, cioè già me ne concedo pochi, no? Perché comunque, ovviamente, il dolce bisogna centellinarlo un pochettino, specie se cerchi di tenerti un pochettino in linea. Però se poi mi togli il dolce dal dolce, allora a me non mi trovi troppo d'accordo. Dicono che le note agrumate togliendo il dolce risultano più vive, quelle tostate più profonde, l'amaro più strutturato. Sono in tanti, no, che lavorano proprio su questa precisione, con anche degli elementi particolari come l'ispan rosa, il lampone, il lichki, che dialogano tra di loro, tra freschezza e acidità. Vabbè, tutto quello che vuoi, anche i percorsi centrati sugli ortaggi, le fermentazioni leggere, insomma ci sono tanti modi, diciamo, per raggiungere questo effetto dolce. Se però poi queste cose servono per far costare un dolce 12, 13, 14 euro, capisci che mi scappa la voglia. Io sono affezionato al tiramisù, alla panna cotta, al budino al cioccolato. C'ho bisogno di zucchero almeno quando prendo il dolce. Non so voi come la pensate. Non lo so, questa è una battaglia, Ma perché togliere il dolce? Porzioni sempre più piccole. Mi togli lo zucchero dai dolci? Va bene il vivere sano, però anche il vivere è importante.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Ben ritrovati, momento scienza. Allora, sta notizia ce l'ho qua da un attimino, però ho dovuto fare un po' di ricerca per capire se fosse vero, perché in realtà ormai con queste fake news non ci capischi più niente. E niente, sta di fatto che Nikola Tesla ne andrebbe fiero, fierissimo degli amici finlandesi. Infatti negli hangar della periferia di Helsinki degli ingegneri hanno sperimentato una cosa veramente innovativa, potrebbe essere l'invenzione del secolo, ovvero trasmettere l'elettricità alle case senza fili, ma completamente in wireless, cioè rendetevi conto, non senza avere più la necessità di avere il cablaggio che ci porta l'energia elettrica. Pensate quanto potrebbe essere rivoluzionaria questa cosa. Dicevamo, chi lo sognò per primo fu Tesla all'inizio del XX secolo, e sognava un mondo in cui queste torri gigantesche erano in grado di trasmettere questa elettricità a case, fabbriche, città intere. La famosa torre di Wardenclyffe, mai completata, era il simbolo insomma di questo progetto, che all'epoca sembrava ambizioso. E invece guarda qua, unendo le competenze di Tesla e quelle di Guglielmo Marconi sulle onde magnetiche, che hanno aperto la strada della comunicazione senza fili, no, con dalla radio fino ad arrivare al wifi, insomma, gli ingegneri finlandesi cosa hanno fatto? Attraverso queste onde magnetiche o radio riescono a trasmettere l'energia elettrica da un punto cosiddetto trasmittente a un dispositivo ricevente, capito? Quindi non solo più informazioni che viaggiano nell'aria, ma anche energia. Cioè immaginatevi lo scenario, no? Droni, auto, smartphone, tutto che si ricarica in automatico soltanto con l'esposizione, senza parlare poi dei trasporti pubblici, la robotica, la logistica. Cioè è un'invenzione che, se davvero poi prenderà forma, no, perché poi sapete che dal progetto all'idea alla realizzazione vera e propria ce ne passa. Gli scienziati infatti sono cauti, ma sottolineano che sicuramente si tratta di una nuova tecnologia, come la radio agli inizi del Novecento, come il wifi a fine 90, anni 90, chi lo sa se potrà essere davvero la svolta. La Finlandia comunque sta dimostrando che è sempre dalla parte di quelle intuizioni, no, molto intelligenti per quel che riguarda l'ambiente. I paesi nordici sono molto molto più avanti, ed effettivamente uno studio di questo tipo ti fa capire sì quanto può essere importante investire nella ricerca tecnologica, non per le armi, per le bombe, ma per questa roba qua, per il bene comune, che dovrebbe essere quello a cui tutti ambiscono. Ma ahimè, la storia ci racconta tutt'altro. Comunque bravi agli amici finlandesi, veramente un'innovazione che rischia di far la storia. Vedremo che evoluzioni avrà.

0: sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Avete passato un bel weekend? Spero proprio di sì. Oh, pubblicate le vostre fotografie, le vostri tag sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Taggate ovviamente Radio Liscio, che così veniamo con voi. E magari se siete andati in qualcuno degli eventi che vi ho segnalato nel corso della settimana, mi fa anche piacere, così mi fate vedere davvero come sono andati. Sta di fatto che vi aspettiamo sui nostri social. Mi raccomando, facciamo crescere questa bellissima community. Ogni giorno la nostra cria segna i badge ai fan più attivi, quindi non perdetevi questa opportunità. E adesso le news, e torno presto da voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok, in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano: ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati, seconda ora in compagnia di Energia Contagiosa per questo lunedì 30 marzo. Ricordatevi che c'è il nostro Radio Liscio Summer Tour in partenza, quindi quest'estate verremo anche a trovarvi nelle vostre piazze portando la TV, le telecamere, la musica, le orchestre. Sarà un grande spettacolo. Però volevo dirvi un'altra roba, perché a proposito di spettacoli, per quel che riguarda l'Italia, c'è sempre il discorso del mangiare, no? E quindi esce questo articolo che dice che mangiare al ristorante piace sempre di più. Certo, se te lo puoi permettere, ovviamente, perché negli ultimi anni andare fuori a cena è diventato molto di tendenza, non solo le cene come si faceva una volta, ma anche le colazioni, i pranzi sempre più frequenti, ci dicono i dati. Spopola lo street food, il 46,6% degli italiani va fuori almeno una volta al mese, più uomini e giovani residenti del nord-ovest. Invece il 30,6% fa il brunch, in prevalenza uomini, Gen Z e millennial qua del sud Italia. Invece in Europa, invece, quelli che spendono di più al ristorante sono gli irlandesi e gli spagnoli. Al terzo posto c'è Malta, seguono Grecia, Austria, Portogallo, Cipro e poi c'è l'Italia. Quelli che spendono meno in assoluto invece sono i lituani, i polacchi e i rumeni. Anche i tedeschi non vanno spesso al ristorante, ma questo un po' me lo aspettavo, diciamo. Non frequentano molto bar e cantine, quelli che lo fanno si attestano intorno al 4,3% rispetto a una media europea del 7%. Quanto si spende? Una media di 35 euro a testa nelle capitali come Roma, Milano, Firenze, Venezia, tra cui cucina locale, innovazioni gastronomiche e gourmet, ovviamente. È sempre un bel salasso, si spende un po' meno al sud, però ormai dipende poi sempre dove vai, perché ormai qua se abbiamo un po' sbroccato, un po' perso la testa. Io quando esco a mangiare in quattro con tutta la famiglia mi rovino tutte le volte, perché d'altronde fai presti conti, no? Va bene, cari, ci manca ancora un paio di eventi, se non mi ricordo male. Fammi vedere la lista. Ah sì sì, andiamo a farci delle camminatine pasquali in posti molto molto carucci. Vi aspetto qua tra poco.

zone asiatiche, sappiate che Singapore è stato eletto il miglior aeroporto al mondo, quindi se passate di lì è stato confermato al primo posto nella classifica 2025. Lo scalo di Singapore Changi, bellissimo, tra l'altro c'è una fotografia in mezzo a tutto il verde con questa fontana incredibile. A sancire insomma questa posizione il World Airport Awards di Skytrax, un'organizzazione britannica. Subito dietro c'è l'aeroporto internazionale di Doha, chissà cosa rimarrà poi adesso di tutta quella zona lì e di tutta quella parte del mondo. Insomma, era il più apprezzato del Medio Oriente, è il più apprezzato del Medio Oriente, ma ovviamente la situazione dal 2025 è un po' cambiata. Terzo classificato l'aeroporto di Tokyo Haneda, premiato per la sua impeccabile pulizia e per l'efficienza nei voli nazionali. Se non mi ricordo male, l'anno scorso era Tokyo che aveva vinto il primo posto. Roma Fiumicino si piazza all'ottavo posto nella graduatoria mondiale. Leonardo da Vinci ha ricevuto il premio come miglior aeroporto al mondo nella categoria 40-50 milioni di passeggeri annui e le ambite 5 stelle Skytrax. In effetti l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma è sempre molto apprezzato a livello nazionale e internazionale, quindi è sicuramente un simbolo di efficienza, una volta ogni tanto che c'è qualcosa che funziona bene ricordiamocelo. Insomma, signori, se avete dei viaggi in programma, magari state chiudendo le valigie sfruttando del ponte, o beati voi, vi invidio, buone vacanze, se passate da Singapore vi troverete bene, che vedevo dire.

0: Mentre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E voilà, voilà, voilà, dormire bene è fondamentale, quindi anche scegliere la città dove farlo a questo punto diventa importante, almeno secondo l'European Sleep Index 2026, che è andato proprio a scovare quelle città in Europa dove si dorme molto meglio, invece quelle che sono nemiche del sonno. Allora, io non so se infici la città dove dormo, però ci sono delle notti in cui è un inferno, mi piglia la cervicale, sto malissimo e quindi ho proprio riscoperto il valore del buon sonno di qualità, tanto che mi porto ormai anche in viaggio sempre il mio cuscino, perché è l'unico modo per stare tranquillo di farsi una notte di sonno. Questa è l'età, superati 40 anni è un disastro. Vabbè, per stilare la lista si sono basati su alcuni parametri come lo stile di vita, l'inquinamento luminoso, la qualità dell'aria, i tassi di fumo, il consumo di alcol e la durata media del sonno degli abitanti, anche quella dei turisti. E quindi, quali sono le città da evitare se si vuole dormire profondamente e senza rumori? La città dove si dorme peggio è Londra, pensate che ha ottenuto un punteggio di 36,12 su 70, penalizzata da inquinamento atmosferico e rumori notturni come il traffico incessante, non si ferma mai. Non vanno meglio Praga, Varsavia e Barcellona, qua schiamazzi, rumori notturni, motivo per cui dormire è impossibile, ma d'altronde se vai a Barcellona non ci vai certo per dormire la notte, ma per far la fiesta, capito? Più che altro i residenti la vivranno bene perché è una bella festa, ma tutti i giorni. La città invece dove si dorme come degli angioletti, dov'è? Immaginate un po', in Svizzera, è Zurigo. Leggo: con una buona qualità dell'aria e un basso inquinamento luminoso. Seguono Amsterdam, che per forza è tutto fatto, ti addormenti in un attimo, e Stoccolma, che con la creazione di tanti spazi verdi, facendosi seri, hanno ridotto i rumori notturni. Troppo spesso l'insonnia dei turisti non è legata quindi soltanto al cambiamento delle abitudini, no? Come andare in bagno, quando si parte non si riesce ad andare in bagno, che non si riesce neanche a dormire, ma anche la città potrebbe influenzare questo discorso del sonno, almeno secondo questo studio di cui vi ho appena reso conto. Non so che rapporto abbiate con il sonno, vi auguro però, visto che ci stiamo aprendo al weekend, che sia un weekend riposante, vi consenta di ricaricare le batterie.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, ben ritrovati a tutti. Tra le cose capitate in questa settimana c'è stata anche la diffusione dei dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il MIM, per le iscrizioni all'anno scolastico 26-27, capito? Le iscrizioni sono state effettuate online e il 94,7% degli utenti, vabbè, si è dichiarato soddisfatto del servizio, chi se ne frega. Detto questo, è importante perché si cerca di capire dove andranno gli studenti nei prossimi anni scolastici. Ecco, pensate che il classico "la mia scuola" ormai è diventata una cosa di nicchia, elitaria. Sono cambiate proprio le preferenze. I più gettonati sono lo scientifico e il linguistico, e anche quello a indirizzo amministrazione, finanza e marketing. E beh, d'altronde il mercato va in quella direzione. C'è anche un decollo dei licei a indirizzi tecnologico professionale, che fa diplomare in 4 anni per poi proseguire negli ITS Academy o all'università. Sono 10.532 gli iscritti e le adesioni, quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, pensate un po'. In generale i licei raccolgono il 55,8% delle preferenze, ma stanno cambiando i gusti degli studenti. Come vi dicevo, a parte il classico, scientifico e linguistico, emergono degli indirizzi legati all'attualità. Il liceo delle scienze umane, che sale di molto, c'è l'opzione economico-sociale, anche questa cresce. Il liceo del Made in Italy, pensate un po', nato nel 2025 con un incremento del 32,5%. Gli istituti tecnici si attestano intorno al 31%. E poi gli indirizzi di informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Queste sono un po' le scelte, diciamo, degli studenti per il prossimo anno. E insomma, cambiano le abitudini, l'importante è sempre andare avanti negli studi, perché poi la cosa fa la differenza in futuro, Studiate, studiate, che poi questi anni vi mancheranno. Quando poi cominci a lavorare, la pacchia è finita.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande. Stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in Viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: 30 anni che faccio questa vita, mi troverei un pesce fuori d'acqua a farne un'altra, eccoci. Innanzitutto era letto la mattina, la sera alle 11, svegliarti alle 7 del mattino, già quello sarebbe un trauma, perché sono 30 anni che faccio il contrario, vado a letto alle 7 del mattino e magari mi alzo alle 11 per dire.
1: È vero. Ma tu ti emozioni ancora prima di salire sul palco? Sa, cosa pensi quei secondi prima?
0: Tantissimo. È come se fosse sempre la prima sera. Intanto ogni tanto i ragazzi dicono: ma sì, Omar, la Madonna, cioè nel senso, stai tranquillo. No, proprio è una cosa. E finché c'è quella cosa lì, secondo me è il segreto della voglia di fare questa vita. Quando poi ti passa quel momento lì e devi salire su perché devi salire, no.
2: Sei nelle corde mie come il vento che

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

Bussiamo a tutti i monitor delle televisioni e dlin dlin suoniamo il campanello di tutte le radio, di tutti i telefoni, di tutti i computer, di tutti i dispositivi, e salutiamo anche la nostra amica Alexa, che siamo in diretta, annunciamo in diretta direttissima una nuova puntata di Melodie Italiane in questa giornata, con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato le generazioni, e continuiamo a cantare grandi successi anche quando peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Quindi davvero non vediamo l'ora di vivere intensamente questa nostra oretta, capitanata dalla regia del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza e con la patente scaduta. La patente scaduta, quella ovviamente della regia, perché se poi ti fermano per strada va detto che è tutto regolare, perché se no poi ve le suona, prende la chitarra e ve le suona. Iniziamo con la prima carta, Generazione X in arrivo, un'estate calda, un'estate caliente e soprattutto un'estate al mare. Giuni Russo, a te la linea. Ci scateniamo fin da subito assaporando la salsedine, mettiamola così.

Vedremo Al mare, canzone scritta da Franco Battiato per quanto riguarda il testo e anche un po', diciamo, l'arrangiamento musicale, infatti si sente la sua dominanza. Questa canzone, dietro l'apparenza leggera e spensierata di un classico motivetto estivo, la canzone nasconde un testo malinconico e profondo, tipico appunto della poetica di Franco Battiato. Canzone molto bella, canzone che ci fa rivivere il 1982, anno in cui l'Italia vinse i mondiali. E in quel periodo c'erano i pirati, a proposito di mari, ma non i pirati quelli che andavano con la nave dentro l'acqua del mare, no, c'erano i pirati delle cassette, perché con il boom delle radio libere nell'82 nacque la moda di registrare i programmi musicali direttamente su cassetta, le mitiche audiocassette, quelle che giravano i mangianasi, che poi si inceppava anche dentro appunto la pellicola, e o avevi la bic che riuscivi ad arrotolarla, o se no dovevi comprare un'altra cassetta o rubarla a un amico e mantenere quel pirata che c'è in te. Il divertimento stava nel tentare di fermare la registrazione prima che il DJ parlasse sopra il finale della canzone, perché se poi il DJ parlava, tac, rovinava tutto. Oggi invece la tecnologia ha portato ad avere la musica forse un po' troppo a portata di mano, oramai abbiamo tutto sul cellulare e un sacco di cose oramai abbiamo sul telefono, e se pensiamo al paragone delle scrivanie di una volta, oggi basta il telefono. Una volta c'era il block notes, adesso c'è il note sul telefono. Una volta c'è la calcolatrice, adesso c'è la calcolatrice sul telefono. Una volta c'era il computer con la mail, adesso abbiamo il telefono con la mail. Beh, diciamo che salutiamo anche coloro che ci ascoltano nel telefono. Scaricate l'applicazione, e se scaricate l'applicazione vi gusterete la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, è un'abbinata Rita Jessy con Irene Grillo, Ancora noi a tutto volume. Prego, regia. Prego, ha ringraziato, visto? Abbiamo lanciato la canzone e

Ancora noi, Rita Jessie con Irene Grillo, canzone nuova, grazie a voi che avete cantato la canzone. Messaggio al 331-335-6565, volevo dedicare una canzone a Domenico Lucia per il suo anniversario di matrimonio, una al piacere di Wilmer. Domenico Lucia li conosciamo molto bene perché con loro stiamo accompagnando l'album in tour con la partecipazione di Aido, ma non è oggi il loro anniversario, questo lo so per certo perché me l'avrebbero detto, infatti ci siamo sentiti e so che non è oggi, ma faremo comunque ugualmente una canzone quando pescheremo la carta della canzone acustica, e l'abbiamo pescata proprio in questo istante. E a dirla tutta, c'era una canzone che era un po' che non facevamo, mi sembra che siano passati un po' di mesi, un po' di anni, un po' di secoli, ed è una canzone che è molto bella di Lucio Dalla. Va così, non vi dico il titolo perché è una sorpresa. È talmente una sorpresa che lo diventa anche per noi.

la sera dei miracoli, quelle sere che ogni tanto arrivano, quelle sere che magari ti fai avvolgere dalla magia estiva, dalla luna che riflette sul mare, che la vedi che mette lì e pensa, riflette, la luna che pensa, cosa pensa, pensa alla prossima carta, che arriva la generazione silenziosa con un brano bellissimo del grande Rocco Granata. E quando pensiamo a lui pensiamo, uno, al Torino, ai tifosi del Torino per il cognome Granata, e due, ci viene spontaneo intonare "Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina". Ce la cantiamo e se vogliamo ce la balliamo anche, perché no? Why not?

canzone con popolare, canzone che ha vinto il Festival di San Liscio lo scorso anno. E se uniamo i due titoli, Marina Popolare diventa la Marina Popolare. Una volta c'era quella militare, ma anche la Marina Popolare ha un certo fascino. Giochiamo spesso e volentieri con l'unire due titoli di canzoni e creare una frase di senso compiuto. Marina era del 1959, canzone che rappresenta la ricerca di integrazione, dignità e affermazione personale, affrontata da migliaia di lavoratori che cercavano un futuro migliore lontano dall'Italia. In quell'anno, nel 59, questo fa sorridere, durante le riprese del film Poveri Milionari, anche qua un titolo dissonante, il regista Dino Risi si infuriò con gli attori Renato Salvatori e Lorella De Luca perché i due stavano girando una scena romantica e si baciavano con troppa foga e troppo a lungo, ignorando ripetutamente alt, loro continuavano. La scena si trasformò in un divertente caso di cronaca rosa sui giornali dell'epoca, quindi si può dire dopo questa notizia che è stata una ripresa al bacio. È venuta molto molto molto bene. E poi ci catapultiamo al 331-335-6565 perché abbiamo ricevuto un messaggio. Buongiorno tutto il giorno, Wilmer, passati due tuoi brani in Simpatici Italiani, il programma che fa parte del palinsesto di Radio Liscio, un bel terzinato e l'altro di musica leggera. Personalmente due brani molto belli e ballabili, grazie del complimento, ci sei già simpatico. I miei complimenti, così dovrebbe essere per mantenere i giusti canoni. Bella, bella melodia e del genere Liscio con tre pollicioni in su. C'è scritto Siro da Chiavari, quindi salutiamo la Liguria e salutiamo anche te Siro che ci segui sempre. Ci fa piacere ricevere i tuoi messaggi e anche un tuo feedback, perché oggi anche avere un riconoscimento, un pensiero da parte di chi ci ascolta ci fa davvero tanto piacere. Tutta per te la prossima carta. Arriva la generazione Millennials che si scatena con Annalisa, la canzone Maschio dedicata a tutte le femmine, così diventa una canzone in equilibrio. Sei d'accordo, Marco? Sei d'accordo anche tu? Sta facendo così oramai, l'abbiamo detta.

Annalisa Maschio, solo per lei questo ritmo incalzante. Ci sono delle canzoni, ne parlavamo con il nostro Marco Sasso fuori onda, cioè fuori onda sarebbe per dar l'idea, in spiaggia, perché uno è fuori dall'onda, parlavamo in spiaggia, mettiamola così nell'immaginario, in questo momento è simpatica l'idea. Parlavamo che ci sono delle canzoni che sono dei tormentoni, ma ci sono anche delle canzoni che sono un tormento, perché le ascolti sempre, costantemente, in qualsiasi posto dove vai, sono davvero, sono loro che ti seguono, cioè nel senso, una volta uno andava a cercare la canzone, adesso sono le canzoni che vengono a cercarti, e ogni volta invece che noi raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, incontriamo l'archeologia del liscio con dei video che sono delle reliquie. Quest'oggi davvero un artista che ha fatto sognare la Lombardia, nel nord Italia, ha fatto parte delle donne di maggior successo del panorama da ballo, parlo di Annalisa Simeoni con la canzone Amanti, per tutti coloro che sono ancora sposati, e questa è una dedica doverosa. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

Ed era Annalisa Simeoni con questa canzone Amanti, che è uno dei brani di grande successo della musica da ballo degli ultimi anni. Abbiamo ascoltato due Annalise: Annalisa per quanto riguarda il pop contemporaneo e Annalisa per quanto riguarda il ballo storico. Siamo in viaggio, abbiamo superato appunto questo momento con l'Arco Gedeliscio, ogni qualvolta viene a trovarci ed è bellissimo rivivere momenti del ballo con dei video, lo diciamo per coloro che ci seguono in televisione, con dei video che sono davvero delle reliquie, perché in giro non ci sono e ne andiamo davvero ghiotti e fieri di questo. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E allora, per Siro, che ha menzionato un mio brano, facciamo un tuffo nella mia discografia del 2008, mi sembra, 2009, sto dando i numeri, nel senso che sto pensando mentalmente di tornare indietro nel tempo, e c'era questa canzone che si intitola Ti bacio a mezzanotte. Siamo un po' in anticipo, ma chiudiamo un occhio.

bacio a mezzanotte e vado via. E quando il giocattolo si rompe, si perde quella che è un po' la fiducia, e di conseguenza quello che magari prima aveva valore poi non è più la stessa cosa. È come quel vaso che si rompe, anche se lo incolli non è più lo stesso vaso di prima. Ed era una canzone idonea, andò in conseguenza la canzone Amanti che abbiamo appena ascoltato con Annalisa Simeone. Quindi c'è tutto un collegamento, anche quando non vogliamo farlo, in realtà il destino ci porta a collegare le cose. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers a tutto volume, dedicata a coloro che sono in autostrada. Per quelli che sono in paese, chiudete le orecchie, perché arriva Gianni Morandi e andava a 100 all'ora. Questa è velocità, in paese non si può andare, quindi calma, calma, calma. Ti ha fatto ridere questa?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

A lui che ama il mare e che andava ai 100 all'ora per vedere la bimba mia, le pazzie che si facevano una volta, ma quelle si fanno ancora adesso, e magari non si va più ai 100 all'ora perché le auto andavano a quella velocità lì, adesso si vanno ai 200 all'ora perché i tempi si sono velocizzati maggiormente e di conseguenza si va ancora più forte. E a proposito di Gianni Morandi con questo brano, simbolo dell'età dell'adolescenza, cioè post-adolescenza, nel 62, quando nacque questa canzone, usciva anche il giradischi portatile Geloso, tra virgolette, geloso perché? Perché chi ce l'aveva se la tirava e chi non ce l'aveva era geloso per chi appunto aveva questo dispositivo, oggetto del desiderio, in quanto questo piccolo elettrodomestico a valvole permetteva di portare i dischi a 45 giri in spiaggia o magari ai picnic o comunque durante momenti di festa in esterna, trasformando radicalmente il modo di ascoltare la musica fuori casa. E quindi chi aveva questo giradischi era davvero fortunato e le compagnie lo portavano su un disco di vinile. Bello, bello, bello. Te lo ricordi questo dispositivo, Marco? Il geloso? No, noi diamo delle notizie che sono delle chicche. Ci sono tantissime notizie che le generazioni nuove magari non lo sanno, però davvero, mentre invece coloro che hanno vissuto quel periodo si ricorderanno, ed è anche bello andare così a rispolverare qualche ricordo. Altra carta, altra canzone, peschiamo la generazione X. Arriva Marcella Bella con Nell'aria, canzone soft, è quella più o meno soft, già sentendo un po' la batteria non è più tanto soft, la ricordavo soft e invece no, respiriamo l'aria.

Ci voleva, brava brava Marcella Bella con questo brano presentato al Festival Bar che negli anni era l'anno 1983, che è bello quest'anno, canzone appunto scritta da Mogol e Gianni Bella, un'iconica dichiarazione di sensualità e desiderio, e cambia look con questa canzone, perché segna una svolta appunto nella propria immagine, diventando appunto più aggressiva e suadente, e questo è uno dei pezzi grandi tormentoni estivi appunto degli anni 80. E con questa canzone siamo ai saluti, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Potremmo anche però effettivamente, visto che fa caldo, entrare direttamente dalle finestre perché sono aperte. Grazie a tutti, ci ritroveremo domani puntuali puntualissimi per vivere una nuova puntata di Noi d'Italiana. Non ci resta che ringraziare Marco Sasso e Tolcinghia e pescare l'ultima carta, che prevede l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band, come quando fuori piove. Speriamo di no, perché adesso che siamo in estate fa bello, la pioggia ci dà un po' fastidio, magari ci rovina una festa, e l'ombrello lo vogliamo usare nelle altre stagioni. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi, dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Siamo pronti, si parte anche oggi un'ora di grandi successi della musica liscio, delle orchestre di musica da ballo di tutti i tempi. Iniziamo con la nuova Romagna Folk, i due brani in programmazione oggi, Magnetico e San Martino.

era San Martino, la nuova Romagna folk. In pedana Marco Zeta ci propone i prossimi due suoi successi, Mia rondine e Vivo.

E dopo Marco Zeta arriva l'orchestra Raul Casadei, un classico, uno dei brani più famosi, Liscio, Striscio e Busso, e a seguire Ma quando c'è la salute.

Ma quando c'è la salute, questa era l'orchestra di Raul Casadei, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, è il momento di Paolo Tarantino, Il sorriso delle donne. A seguire, per chi piace.

Per chi piangere era Paolo Tarantino. Torniamo in Romagna, torniamo ad ascoltarci Patrizia Ceccarelli, Mille anni ancora. E a seguire un medley, Grazie, che contiene tra gli altri Polvere.

Polvere, Patrizia Ceccarelli e restiamo in zona, Silvano Silvagni con il sax, il valzer Cuore d'artista e a seguire la mazurka Samantha.

Samantha era Silvano Silvagni. È il momento di Ruggero Scandiuzzi, siamo quasi al termine della puntata di oggi, ma c'è tempo per questi due brani di Ruggero Scandiuzzi, Affacciati al balcone e Mi fracasso.

Mi fracasso era Ruggero Scandiuzzi, un brano che ha segnato un grande successo per il cantante mantovano. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, come sempre un pezzo strumentale in chiusura, ce lo propone Giordano Giannarelli, Italtango. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. In flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Ed è tutto. A più tardi.
0: Pezzi da balera. La selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
3: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
1: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai 4 ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua all'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: me.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi al mattino al nord, ma poi rapido diradamento, e da segnalare anche qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera e lungo la dorsale appenninica. Temperature più accettabili rispetto agli altri giorni, ma caldo comunque che continuerà a farsi sentire, con massime che potranno sfiorare i 34-35 gradi. Venti deboli e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: 30 anni che faccio questa vita, mi troverei un pesce fuori d'acqua a farne un'altra, eccoci. Innanzitutto, a letto la mattina, la sera alle 11, svegliarti alle 7 del mattino, già quello sarebbe un trauma, perché sono 30 anni che faccio il contrario, vado a letto alle 7 del mattino e magari mi alzo alle 11, per dire.
1: È vero. Ma tu ti emozioni ancora prima di salire sul palco? Sa, cosa pensi quei secondi prima?
0: Tantissimo. È come se fosse sempre la prima sera. Intanto ogni tanto i ragazzi, ma sì, Omar, la Madonna, cioè nel senso, stai tranquillo. No, proprio è una cosa. E finché c'è quella cosa lì, secondo me è il segreto della voglia di fare questa vita. Quando poi ti passa quel momento lì e devi salire su perché devi salire, no.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Siamo pronti, si parte anche oggi un'ora di grandi successi della musica liscio, delle orchestre di musica da ballo di tutti i tempi. Iniziamo con la nuova Romagna Folk, i due brani in programmazione oggi, Magnetico e San Martino.

era San Martino, la nuova Romagna folk. In pedana Marco Zeta ci propone i prossimi due suoi successi, Mia rondine e Vivo.

E dopo Marco Zeta arriva l'orchestra Raul Casadei, un classico, uno dei brani più famosi, Liscio, Striscio e Busso, e a seguire Ma quando c'è la salute.

Ma quando c'è la salute, questa era l'orchestra di Raul Casadei, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, è il momento di Paolo Tarantino, Il sorriso delle donne. A seguire, per chi

Per chi piangere era Paolo Tarantino. Torniamo in Romagna, torniamo ad ascoltarci Patrizia Ceccarelli, Mille anni ancora. E a seguire un medley, Grazie, che contiene tra gli altri Polvere.

Polvere, Patrizia Ceccarelli e restiamo in zona, Silvano Silvagni con il sax, il valzer Cuore d'artista e a seguire la mazurka Samantha.

Samantha era Silvano Silvagni. È il momento di Ruggero Scandiuzzi, siamo quasi al termine della puntata di oggi, ma c'è tempo per questi due brani di Ruggero Scandiuzzi, Affacciati al balcone e Mi fracasso.

Mi fracasso era Ruggero Scandiuzzi, un brano che ha segnato un grande successo per il cantante mantovano. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, come sempre un pezzo strumentale in chiusura, ce lo propone Giordano Giannarelli, Italtango. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Pantani. Roi de Paris. Monsieur Pantani. Merci.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.